Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte.

0: singolo. Grazie. Rai Radio Kids.
1: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Kids. Sono Francesca Cogoni, redattrice editoriale, e sono felice di parlarvi dell'albo Il piccolo robot, scritto e illustrato dal giovane e pluripremiato autore inglese Joe Todd Stanton e tradotto da Cristina Brambilla. Nei suoi libri Todd Stanton parla spesso di emozioni e di legami molto forti e lo fa attraverso illustrazioni suggestive, ricche di dettagli e contraddistinte da un uso straordinario del colore. Nel piccolo robot l'autore ci trasporta in un mondo futuristico per raccontarci una storia toccante di smarrimento e di rinascita. Elio, infatti, è un piccolo robot che si risveglia nel profondo di una discarica. È tutto ammaccato e non si ricorda nulla, ma sa che quello non è il posto dove dovrebbe stare. Perciò va in cerca delle persone e della casa che un tempo conosceva. Scoprirà con grande delusione che tutto è cambiato e saranno le cure di una madre e di sua figlia a offrirgli una prospettiva e una vita completamente nuove. Ecco, in questo affascinante albo illustrato, Joe Todd Stanton affronta con grande sensibilità temi molto importanti, come la ricerca del proprio posto nel mondo, il senso di abbandono e l'accettazione di sé, e ci offre al contempo un'acuta riflessione sul consumismo, l'obsolescenza e la possibilità di salvare ciò che può sembrare irrecuperabile. È una storia, insomma, di cura e di speranza, che non può che scaldare i cuori di piccoli e grandi. Non mi resta che augurare buona lettura a tutti gli amici di Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo. Mister, sei sempre il numero uno.
1: Percussioni. Archi. Certo.
2: Paro.
3: Lei ti accanto, se ne sta seduta lì. Non

0: Avanti, baciala!
1: Aiuto! Che bagno!

0: Beethoven, mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io.
2: Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può.

0: di suonar, di fare ricordare
1: l'arca di Noè, sa, sa, sa, sa, olè.
0: Cor geste senti giovane perché
1: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non puoi ed anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polka e il rondò, come il tango, il vostro roba rococò.
3: Roba che non s'usa.

0: fanno il jazz Hong Kong. Danno il tempo con il gong. Ma questa sì che è forte.
1: E dici se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia!
3: La gatta!

0: più fiato metterò, prendendo qualche nota in libertà.
1: Ed accadrà che prima o poi ogni gatto come noi al

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Krood, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao a tutti! Oggi vorrei proprio farvi una domanda.
1: Anche io vorrei farti una domanda, Armandino mio.
0: Ecco, non bastava Armandino. Adesso sono diventato Armandino mio.
1: Mio.
0: Mi chiamo Armando Krood. Non è difficile, eh? Ma non è che mi prendi in giro?
1: Io? Ma che scherzi? No, non sarei mai Armandino.
0: Vabbè, è una battaglia persa, è inutile. Meglio arrendersi e pazienza. Va bene, allora non volevi farmi una domanda?
1: Certo, scegli la busta. La 1, la 2 o la 3?
0: No.
1: Gialla, verde o arancione? A righe, a quadretti o a spirali come la galassia?
0: Ma che cosa ti è successo? Almeno una volta eri un alieno invasato che voleva invadere la Terra, ma adesso...
1: Adesso sono buono e voglio farti una domanda. Vuoi fare un musical con me?
0: Un musical?
1: Sì.
0: Uno spettacolo teatrale dove si canta e si balla.
1: Sì! Ho un'idea eccezionale. Sarà tutto dedicato alle piante. E tu ed io interpreteremo una rosa e una camelia. Tu cosa vuoi fare, Armandino? La rosa o la camelia?
0: No, io intanto non voglio fare un musical con te.
1: No.
0: Poi non voglio fare la rosa e nemmeno la camelia. Non voglio fare proprio niente.
1: Ti piacciono le rose e le camelie?
0: No.
1: Va bene, ora direi che faremo i gerani. No? Le margherite?
0: No!
1: Le violette?
0: No! Aiuto! Qualcuno mi salvi da un alieno che prima era cattivo e adesso è diventato buono. Ed è molto, molto, molto peggio!
1: Secondo me invece ti divertiresti. E poi pensavo che tu amassi le piante.
0: Vabbè, questo sì. E mi piacciono un sacco.
1: Oh.
0: Il mondo delle piante mi affascina, mi incuriosisce, anzi. E a pensarci bene, invece, mi sembra strano che tu voglia dedicarle uno spettacolo.
1: Scherzi? Io adoro le piante, io amo le piante. Sono famoso sul pianeta Kot per la cura e l'attenzione. Il mio soprannome è Pollice Nero.
0: Verde. Verde.
1: Nero.
0: Forse volevi dire verde. Si dice così di chi ha un buon rapporto con le piante, e chi le fa star bene, in salute. E comunque mi sorprendi, Krood.
1: Non devi stupirti. Anzi, la mia buona azione di oggi sarà proprio dedicata alle piante della Terra, che, se devo dire, non è che se la passano benino, eh?
0: E in effetti è vero, è vero. Bravo, Krood. Devo dire che hai ragione. E quindi cosa farai?
1: Beh, aiuterò le piante della Terra a crescere meglio.
0: Ah.
1: Le nutrirò, le innaffierò. A che diventeranno belle e rigogliose come non sono mai state.
0: Ma bene, sono contento. Mi fa molto, molto piacere. E guarda cosa ti dico. Spero che tu riesca nella tua missione.
1: Grazie, Armandino.
0: No.
1: E se ci riesco, facciamo il musical?
0: Se va bene, dai. Se riesci a far star bene le piante della Terra, in cambio parteciperò al tuo musical. Hai già in mente il titolo?
1: Certo, La piccola bottega degli orrori. Che ne dici?
0: L'ho già sentito, Krood. E poi mi sembra...
1: Ti piacerà, ne sono sicuro. Vado a prepararmi. Ora che ti guardo, lo sai che come geranio saresti perfetto? Armandino Geranino, sì?
0: No, Krood. È andata. E speriamo che riesca davvero a rendersi utile per le piante del nostro pianeta, perché ce ne sarebbe proprio bisogno, anche se io qualche dubbio ce l'ho. Sento sempre quel pruritino all'orecchio destro. Vedremo. Però, come geranio sarei perfetto. Chissà.

0: Bambini, sembra proprio che questa volta il terribile, terribile, ormai non più, diciamo il pur sempre farlocco Crude abbia avuto una buona idea.
1: Fare un musical! Uno spettacolo di ballo e musica dove Armandino interpreterà il ruolo del geranio!
0: No, francamente mi riferivo alla tua missione per far star bene le piante della terra.
1: Ma certo, come ti dicevo prima, io ho il pollice nero e...
0: Verde, Crude, si dice pollice verde.
1: Non mi interrompere! E quindi farò tutto ciò che è possibile per il bene delle piante della terra.
0: E questa è una bellissima notizia. Bravo, Crude. Sono contento.
1: E hai perfettamente ragione. Oh. Perché le nutrirò, bravo, le innaffierò come solo io so fare.
0: Ah. E perché? Che cosa farai tu in particolare, scusa?
1: Per prima cosa le inonderò di petrolio puzzolente.
0: Ma no.
1: Poi spruzzerò dei gas mefitici, inquinanti, repellenti, sino a che non saranno avvizzite, annichilite, morte stecchite!
0: Ma no, ma che dici, Crude? Ma ti sembra questo il modo per trattare bene le piante?
1: Certo! È quello che facciamo sul pianeta Kot! Dovresti vedere che meraviglia! È tutto un deserto! La terra arida che si screpa, la miasmi che salano dal sottosuolo! Suolo, una vera desolazione.
0: Ma è un pianeta senza vita, senza speranza, è orribile.
1: Appunto, non è magnifico?
0: Ma no.
1: E io non faccio per vantarmi, ma con le piante sono proprio bravo. Quelle che ho sul terrazzo le ungo di petrolio tutte le mattine.
0: Adesso ho capito il colore del pollice.
1: Quale pollice?
0: Il tuo. Ho capito perché dicevi di avere il pollice nero.
1: Bravo Armandino. Lo vedi che se ti applichi ci arrivi anche tu? Bene, allora io vado ad occuparmi delle piante e poi ci dedichiamo al nostro musical! Musical! Musical!
0: No. E io che credevo che Crude volesse davvero fare una buona azione. Ancora una volta non ci resta che sperare nella sua goffaggine. Crude, l'alieno farlocco, il buono a nulla.

0: Speriamo che la nuova buona azione di Crude, dedicata alla salute delle piante, sia andata male. Altrimenti sarebbe un vero e proprio disastro per l'ambiente. Crude piange. Forse ci è andata bene anche questa volta. Crude, ma cosa succede?
1: Succede che ho fallito anche questa volta. Oh. Io dico perché?
0: Oh, mi dispiace tanto. Vuoi dire che non sei riuscito ad occuparti del benessere delle piante?
1: Beh, ecco, io ce l'ho messa tutta. Ma devo aver sbagliato qualcosa.
0: No, dai, Crude, non piangere, non fare così. Raccontaci com'è andata.
1: Ecco. No. Stavo cercando qualcosa di puzzolente, di mefitico, per nutrire le piante. Un po' come...
0: Il petrolio o il gas mefitico che usate sul vostro pianeta Kot, distruggendo ogni forma di vita vegetale.
1: Ecco, sì, grazie Armandino. E da un certo punto, finalmente l'ho trovato!
0: No! Non mi dire che hai usato il petrolio per le piante!
1: No, purtroppo, magari! Il fatto è che quello che ho trovato mi sembrava perfetto. Puzzava anche di più. E credo che sulla Terra si chiami letame.
0: Ah, ma certo, come no? Il letame è un ottimo concime per le piante.
1: Ah, non è vero!
0: Ma come non è vero? Vai, continua a raccontare, dai.
1: Ecco,
0: non piangere.
1: Ho preso questo letame e l'ho sparso per bene sulle piante e...
0: E?
1: Io avresti dovuto vedere, Armandino. Le piante sono rinate. Hanno iniziato a crescere rigogliose, belle, profumate, in salute. Sono fallito. La verità è che io sono fallito.
0: No, Crude, non fare così. Pericolo scampato! Avete capito, bambini? Crude ha praticamente concimato le piante con il letame. E allora, viva l'alieno più farloco della galassia, che non ne combina una giusta ed è meglio così. Viva le piante, viva i bambini, viva Radio Kids!
2: Almeno vuoi fare il geranio con me?
0: No, Crude, il geranio no, dai.
2: La camelia?
0: No.
2: Margherita?
0: Beh, la margherita con la corolla quasi.
3: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
4: Allora, forza, spingete questa torre.
5: Un attimo.
4: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
6: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
4: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
6: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Sono le truppe dell'angoscia che ci incontra ogni speranza lascia. Penetriamo nella testa della gente
3: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: sente odore?
1: No.
0: Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Eccoci di nuovo tutti insieme, ciao bambini, pronti per una puntata di...
4: Big Bang!
3: Che bello, eccomi qui, insieme ai miei pupazzi. Ciao Lella!
4: Ciao Armando!
3: Ciao Lallo!
5: Ciao Armandissima!
3: Oh, che bello! Allora, oggi vi volevo parlare di... Ma che cos'è quello?
5: Quello cosa?
4: Quel suono, l'ho sentito anch'io! Non era il tuo telefono, Lallo?
5: Ma quale suono? Io non ho sentito proprio nulla.
3: Ma figurati se non l'hai sentito. Dai, Lallo, quante volte ti ho detto che devi spegnere il telefono mentre siamo in trasmissione? Quante volte?
5: Ma Armando, me l'avrei detto 532.651 volte, ma
3: fammi vedere un attimo questo telefono.
5: Guarda qua.
3: Vediamo. Ecco.
4: L'ho sentito di nuovo, quello è il suono dei tuoi messaggi, Lallo, l'ho riconosciuto.
3: E io l'ho anche visto mentre arrivava il messaggio, quindi per favore...
5: No,
3: spegni quel telefonino.
5: Vabbè, però non capisco proprio come mai è rimasto accesa, perché io lo spento 10 volte.
3: Guarda chi è, no?
5: Sì, guarda un attimo chi è, poi...
3: Chi è?
5: Ah!
3: Che succede, Lallo?
4: Qualcuno sta male, non farci preoccupare, dai.
5: Lei
3: chi, Lallo?
4: Non dirmi che è Stella.
5: No, non la nominare, si è raggiati tantissimo. Cosa faccio? Leggo? Non la leggo.
4: Certo che devi leggere il messaggio della tua cavallina del cuore, ma prima ti devi calmare.
5: E come faccio?
3: Come fai, Lallo? Ascoltiamo una canzone, così hai il tempo di tranquillizzarti un po', speriamo.

0: Calmato un pochino, Lallo?
1: Armando, ma come faccio a calmarmi se mi mettete canzoni che parlano d'amore?
2: Dai, Lallo, leggici il messaggio che ti ha mandato Stella.
1: Ma siete sicuri, sicuri, sicuri?
2: Sicuri?
0: Sì, siamo sicuri.
1: Va bene, allora. Ciao, Lallo, virgola. Adesso che ho più tempo libero, mi piacerebbe molto andare a prendere un gelato con te.
0: Wow!
1: Punto. Ti va?
0: Che bello!
1: Quando potresti?
0: Firmato?
1: Stella.
0: Oh! Che è successo?
2: È svenuto!
0: No!
2: Lallo, stai bene? Riprenditi!
0: Calma, Lella,
1: sì,
0: calma.
1: Sì, sta bene,
0: calma.
1: Sì,
0: sta bene, sì, sta bene. Allora?
1: Armando, ma per tutte le cavalline adesso cosa faccio? Rispondo, non rispondo, vado, non vado. E come invece, cosa le dico? Soprattutto che gelato scelgo!
0: Lallo, stai calmino. Allora, non ti devi agitare. È una cosa bellissima che Stella ti abbia scritto un messaggio.
2: Infatti, è da un sacco che aspettavi di uscire con lei.
1: E quindi cosa faccio? Aiutatemi!
0: Cosa deve fare Lella?
2: Per prima cosa le rispondi. Scrivi così. Sono giorni, anzi anni, anzi secoli che aspettavo di uscire con la più bella stella del cielo della mia vita. Vengo a prenderti domattina alle 8.
0: Vabbè Lella, questo messaggino mi sembra un pochino esagerato, eh?
2: Meglio alle 7?
0: No, forse meglio di pomeriggio. E poi direi qualcosa di più semplice, tipo, ma certo che mi va, ti andrebbe bene verso le 16?
1: Mi piace il tuo messaggio Armando, bello. Lella, senza offesa, ma queste sono cose da maschi.
2: Va bene, come preferisci tu, Lallo.
1: Sentiamo un'altra canzone così mi concentro per scrivere.
0: Va bene, sentiamo un'altra canzone in tema. Che ne dite di Uno sguardo d'amore della Bella e la Bestia?
2: Sì.

lo sguardo suo su me posò, sfiorò la zampa ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai guardato con quel viso.

0: che dir non so, neanch'io però.
1: È proprio vero che l'amore è tutto può.
0: Aspetta un poco e vedrai, ti colpirà. Quello che accade è una grande novità.
2: Allora, durante la canzone hai mandato il tuo messaggino, Lallo, a Stella?
3: Eh sì, ma non è stato facile concentrarmi. Ho continuato a farmi sentire queste canzoni così romantiche.
4: Così ti ispirano, Lallo. E domani sarai un cavallino tutto innamorato.
3: Domani? Ma io sono già innamorato.
2: Eh sì, secondo me l'hai proprio già innamorato.
4: Eh sì, ma... come ti vesti?
3: È vero, cosa mi hai ricordato? Armando, come mi vesto? Secondo te? Elegante? Oppure mi metto lo smoker? Oppure il frac, metto il frac, o il papillon?
2: No,
3: il
2: allora, intanto si dice lo smoking, il frac e il papillon. Ecco. E comunque, secondo me, il tuo completo da sceriffo va benissimo, Lallo. Magari diamo solo una sistematina al cappello, una lucidatina alla Stella.
4: Perché una lucidata alla Stella, perché esce con Stella. Bella battuta, Armando.
2: No, Lella, mi fa piacere che tu rida, ma non era una battuta, eh?
4: Ah, scusate.
2: Vabbè, dai.
3: Poi cosa le porto? I fiori da mangiare? Un profumo di acqua di stalla?
4: Oh, sì.
2: Ma no, dai, Lallo. Io direi al primo appuntamento. Non è nessun regalo, poi diventa troppo impegnativo. Le offri il gelato come ti ha chiesto, no?
3: Ah, giusto. Bravo, Armando. Sì. E a che gusto? Posso sceglierlo io il gusto, vero?
4: No. Il gusto lo sceglie lei. E sarebbe carino anche che tu prendessi i suoi stessi gusti. Così le fai vedere subito che siete fatti l'una per l'altro.
2: Questa volta Lella ha ragione.
3: Sì, ma se lei non sceglie la fragola e il cioccolato, vuol dire che non siamo fatti l'uno per l'altra?
4: Ma no!
3: Come no?
4: Voglio dire, ma sì!
2: Ma sì o no?
3: Uffa, non sto capendo, non mi fate agitare ancora di più!
2: Ma no, no, Lallo, stai tranquillo, sono sicuro che avrai dei gusti simili ai suoi. E poi non c'è nulla di male se tu prendi fragole e cioccolate, lei, che ne so, crema e pistacchio, che problema c'è?
3: Davvero?
2: Sì!
3: Grazie, Armando.
2: Va bene, e allora a questo punto direi che l'ultima canzone non può che essere Baciala, della Sirenetta.
5: Percussioni. Archi, piatti, parole.
6: Lei accanto se ne sta seduta lì, non sa cosa dire, ma i suoi occhi ti parlano.

0: Allora Lallo ti ha risposto Stellina?
1: Uffi, ancora no. E se non mi risponde?
2: Ma vedrai che lo farà presto. Ecco, ecco.
1: È lei, Armando.
2: Allora cosa dice? Ha risposto?
1: Ok, ci vediamo alle 16 alla gelateria Cavalli al Gelo. A domani. Punto esclamativo. 3 punti esclamativi. Vuol dire che è felice.
2: Ma certo.
0: Direi proprio di sì.
1: Allora sono felice anch'io. Ma dov'è la gelateria Cavalli al Gelo?
0: Non lo sai?
1: No!
2: E allora dai, facciamo così. Salutiamo i nostri amici a casa per questa puntata di Bing Bang e cerchiamola subito.
1: Sì, vi prego così. Nel frattempo prendiamo anche un cono tripla panna per calmarmi.
2: Va bene, Lallo. E allora, bambini, se volete dare qualche consiglio d'amore a Lallo o chiederne qualcuno a noi, magari a Lella, nella sua rubrichella, mandate un messaggino WhatsApp al nostro numero che è...
0: 347-411-2726.
2: E noi vi aspettiamo sempre qui su Big Bang.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore.
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera.
0: Voi fate finta che non ci sia.

0: La zuppa di pesce scappato. C'era una volta una famiglia molto povera che viveva a sud, vicino al mare. Erano così poveri che, anche se abitavano in un villaggio di pescatori, di pesce ce n'era tanto e costava poco, loro non se lo potevano permettere. Non volevano assolutamente rinunciare però al piatto tipico della zona, la famosissima zuppa di pesce. Così il padre, che non aveva un lavoro, di giorno se ne andava in giro a cercare gli avanzi, teste, pinne e lische che i venditori lasciavano in giro dopo aver pulito il pesce. Poi portava tutto alla moglie che, con la sua grande esperienza di cuoca sopraffina, le metteva in un pentolone insieme a cipolla, sedano, carota, prezzemolo e un po' di pomodoro. Poco olio, perché costava tanto ed era più prezioso di un pezzetto d'oro. Il risultato era una zuppa buonissima che dava di pesce senza che ci fosse neanche un po' di carne di pesce. Gustata con un tozzo di pane raffermo, era un piatto più che raffinato per quella povera famiglia. Per quel piccolo particolare le avevano dato un nome altrettanto speciale: zuppa di pesce scappato. In casa c'era un unico figlio che si chiamava Nicolino. Aveva 6 anni ed era molto intelligente. Quando si metteva a tavola e ci trovava quel piatto, era molto felice, ma dopo un po' diceva:
1: «È buonissima, ma il pesce dov'è?»
0: «È scappato», rispondeva sempre la mamma, che non voleva fargli sentire la pesantezza della povertà. «Pensa che, quando lo stavo mettendo nel piatto, è schizzato via dal mestolo, ha attraversato la finestra ed è saltato dritto in mare».
1: «Incredibile! Era ancora vivo!»
0: diceva allora Nicolino.
1: «Come avrà fatto a sopravvivere nella pentola a quell'odore di cipolla? Gli sarà venuto da piangere per tutto il tempo!»
0: «Forse è proprio per quello che è scappato!» esclamava la mamma, che era davvero molto dolce. Nicolino però non riusciva a rassegnarsi all'idea che, da 6 anni, una volta a settimana uno o più pesci di varie forme e dimensioni riuscissero a scappare puntualmente dalla sua zuppa saltando dalla finestra. Quindi aspettò il martedì, il giorno deputato alla preparazione della zuppa col pesce scappato. Si appostò vicino alla finestra della cucina con un retino in mano e aspettò, pronto a catturare il pesce mentre scappava. La mamma, fortunatamente, lo aveva visto. Non voleva che lui scoprisse la verità, non voleva deluderlo e pensava che credere nella magia delle storie lo avrebbe aiutato a sopportare la durezza della realtà. Allora andò da una vicina che aveva il pesce ogni settimana e le spiegò la situazione.
1: «Ti darò un merluzzo, ma martedì prossimo me ne dovrai restituire 2»,
0: disse la donna, che era molto avara.
1: «E se non lo farai, dirò tutto a tuo figlio».
0: La vicina non era stata molto gentile a chiedere di restituirle il doppio del pesce e a minacciare di raccontare tutto a quel povero bambino. Ma la mamma avrebbe fatto qualsiasi cosa per non deluderlo, allora acconsentì. Prese il merluzzo, tornò in cucina dalla porta del retro, senza che il bambino la vedesse, e lo versò nel pentolone della zuppa, riprendendo a cucinare. Dopo un po' urlò:
1: «Eccolo che scappa!»
0: Prese il merluzzo bollente tra le mani e lo lanciò dalla finestra. Nicolino tentò di acchiapparlo, ma non ci riuscì. Il merluzzo era finito direttamente in mare. Ma lui non si arrese. Corse sul moletto e lo acciuffò con il retino prima che lo divorassero gli altri pesci, che si stavano già calcando intorno a quel prelibato bocconcino. Così, quel giorno, in famiglia, si consumò una zuppa di pesce presente ed era ancora più buona del solito, per la felicità di tutti, adulti e piccini. Passò una settimana ed era di nuovo martedì. Il papà di Nicolino non aveva trovato un lavoro e non aveva i soldi per comprare due merluzzi. Andò in giro a recuperare i soliti avanzi per la solita zuppa. La mamma intanto era molto preoccupata. Se non avesse trovato subito due merluzzi, quella antipatica della vicina avrebbe raccontato tutta la verità a Nicolino.
1: Ma lei, due pesci, non sapeva proprio come prenderli. Allora ebbe un'idea. L'intelligenza di suo figlio avrebbe potuto salvare la situazione.
0: Dopo che il marito le ebbe portato i soliti avanzi, chiamò il figlio e gli disse:
1: Nicolino, guarda, dopo che martedì l'hai catturato, il pesce si è fatto più furbo ed è scappato prima che potessi cucinarlo. Al suo posto mi ha lasciato solo lische, teste e pinne. Mi spiace, ma anche oggi mangeremo zuppa di pesce scappato.
2: No, mamma, rispose subito lui. So io come far tornare i pesci, anche più di quelli che sono scappati.
0: Nicolino si ricordò della gran quantità di pesci che si erano raccolti intorno a quello scappato dalla zuppa la settimana prima. Allora intinse gli avanzi insieme a dei pezzi di pane raffermo nel pentolone bollente e profumato che cuoceva sul fuoco. Li sistemò sul fondo del retino e andò sul molo. Poi immerse il retino nell'acqua. Dopo pochi minuti decine di pesci si accalcarono a mangiare quella prelibatezza, spolpando teste e lische e sbocconcellando i pezzi di pane. Nicolino sollevò di colpo il retino e riuscì a catturare 5 bei tonnetti, pesci ben più pregiati dei merluzzi. Andò a consegnarli tutto fiero alla sua mamma e lei lo abbracciò. «Sei il mio orgoglio, Nicolino!» gli disse. E poi, senza farsi vedere, andò dalla vicina a restituirle i suoi due pesci. Quando quella si vide arrivare i due deliziosi tonnetti freschi, non poté dire proprio nulla. Con gli altri tre, fatti ben a pezzi per non far vedere che erano di meno, la mamma preparò la zuppa di pesce più buona del paese. A tavola, mentre tutti mangiavano contenti, Nicolino raccontò come avesse fatto a prendere quei tonni e il padre pensò che, con lo stratagemma degli avanzi mischiati al pane e alla zuppa per attirare i pesci in una rete più grande, lui e Nicolino sarebbero diventati dei grandi pescatori. E così fu. In poco tempo divennero i venditori di pesce più ricercati del villaggio. Ogni martedì la mamma continuava a cucinare il loro pranzo preferito, solo che adesso gli aveva dato un nuovo nome: piatto di pesce con la zuppa scappata nella rete di Nicolino.
3: La zuppa di pesce scappato, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: mamme, papà, pupazzi e peluche. Un super esaltante abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang.
1: Chip, chip, chip, chip.
0: Che cos'è? Ma avete sentito?
1: Chip, chip, chip, chip.
0: Ma è impossibile, ma c'è un uccellino canterino da queste parti.
1: Ma che cos'è? Io non sono un uccellino.
0: E che cosa sei?
1: Piuttosto, io conosco benissimo il cinguettese.
0: Avete capito, bambini? Oggi c'è una nuova amica che non è un uccellino ma parla molto bene il cinguettese. E come ti chiami?
1: Te lo dico con un indovinello.
0: Dai, va bene.
1: Sono verde, bianca e d'oro, ma mi risveglio con l'aurora.
0: Sì?
1: Con i sogni ballo il valzer, il mio nome è proprio...
0: Vediamo, perché non è facile. Dunque, allora, sono verde, bianca e d'oro. Mi risveglio con l'aurora, con i sogni ballo il valzer, il mio nome è proprio...
1: Questa è la prima parte dell'indovinello, ma tu devi trovare la soluzione, caro cinguettando.
0: No, mi chiamo Armando e non cinguettando. Fammi pensare, dai.
1: Ok, allora, voglio aiutarti.
0: Sì.
1: Il mio nome fa rima con aurora.
0: Il tuo nome fa rima con aurora. E allora... Eleonora? Va bene? No. Allora, Dora.
1: Sbagliato.
0: Allora, Aurora no, perché fa parte dell'indovinello. Isidora, Fedora, Pandora.
1: No, niente, è troppo divertente.
0: Guarda, facciamo così. Tra pochissimo ascolteremo la canzone che, se non sbaglio, è proprio quella di Biancaneve.
1: Ma sì, la conosco anch'io benissimo.
0: Ah, e come fa?
1: È quella che fa impara a fischiettare.
0: La la la la la la. Ma sei bravissima! Ma non è che l'hai incontrata qualche volta anche tu? Magari sei un personaggio magico, eh?
1: No, io non l'ho mai vista.
0: Ah.
1: In compenso però, io sono amica degli uccellini che l'aiutano a fare le pulizie.
0: Ah.
1: Quelli che cantano... Cip, cip, cip, cip, cip.
0: Ho capito.
1: Però tu, cinguettando, allora non cambiare argomento.
0: No,
1: perché
0: bene.
1: Non hai ancora indovinato il mio nome.
0: È vero, hai ragione. Allora, ripetimi ancora l'indovinello, magari ci sono anche i bambini all'ascolto che mi possono aiutare. Dai, allora.
1: Sì. Sono verde, bianca e d'oro.
0: Sì.
1: Mi risveglio con l'aurora, con i sogni ballo il valzer. Il mio nome è proprio...
0: Flora! Ti chiami Flora!
1: Bravo! Bravo, sbagliando!
0: Ah.
1: È proprio questo, il mio nome.
0: Oh, uh-huh. Molto bene, adesso sappiamo come ti chiami. Però, dunque, vorrei sapere qualche cosa di più e sono pronto per farti un sacco di domande. Però prima ci ascoltiamo la canzone che conosci molto bene.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando e di una nostra nuova fantastica amica che conosce il cinguettese, la lingua degli uccellini, e si chiama Flora.
1: Eccomi qui! Chip, chip, chip.
0: Allora, ecco, visto che intanto tu parli abitualmente con gli uccellini, anzi, conosci gli uccellini, amici di Biancaneve, ci puoi dire che cosa fai, eh?
1: Allora, diciamo che io mi occupo di cronaca.
0: Cronaca? Un parolone. Sì. La cronaca è quella che fanno i giornalisti quando raccontano quello che succede. E quindi tu che tipo di cronaca racconti? Storie di uccellini, di rondini, passeri, eh? Che cosa?
1: Allora, più che altro, sì? Io li intervisto e loro mi raccontano i segreti degli alberi.
0: Ah, però, e puoi dirci qualche cosa, qualche segreto per me, per tutti gli amici che ci ascoltano, per tutti gli ascoltatori di Big Bang?
1: Per esempio,
0: sì?
1: Lo sai, svolando, che gli alberi camminano.
0: Gli alberi camminano?
1: Sì.
0: Ma scusami, perdonami Flora, ma gli alberi sono ben piantati a terra con le loro radici,
1: e no? Invece io ti dico che camminano.
0: Ah, ma non è che mi stai prendendo in giro?
1: A volte, quando non riescono più a vivere in un posto,
0: sì?
1: Se ne vanno e traslocano da un'altra parte.
0: Ah.
1: Me l'ha detto un usignolo.
0: Vabbè, se te l'ha detto un usignolo, noi ci crediamo. E forse io comincio un pochino a capire che cosa intendi, eh? Facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi torniamo a parlare di quello che ti ha detto l'usignolo.

0: Beh, non poteva che essere una canzone dedicata agli alberi, visto che siamo qui in compagnia della nostra amica Flora. E beh, lei, insomma, ascolta le storie che le raccontano i suoi amici uccellini, come gli usignuoli. E stavamo appunto dicendo qualche cosa di importante. A proposito, anche voi mi raccomando, raccontateci le vostre storie al nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Ma insomma, adesso io voglio capire il mistero degli alberi che camminano. Perché è quello che le hanno detto a Flora gli usignuoli. È giusto, Flora?
1: Giusto!
0: Oh, ecco. Allora, dunque, vediamo un po'. Dunque, gli uccellini in effetti sono molto importanti per la vita degli alberi. Ah, certo! E riescono anche a farli spostare.
1: Te l'ho detto! Ma tu non mi vuoi credere!
0: No, ma è perché ho dovuto pensarci, adesso ho capito. Perché gli uccellini trasportano i semi degli alberi e li fanno arrivare anche a chilometri e chilometri di distanza. E quando i semi cadono a terra, danno vita a delle nuove piante. Quindi gli alberi traslocano, insomma, vanno a abitare in posti diversi.
1: Per tutte le clorofille, l'hai detto proprio bene. Complimenti.
0: Grazie, Flora, grazie. Senti, però devo farti un'altra domanda.
1: Oh, io odio le domande.
0: Va bene. Allora, Flora, ma tu che cosa sei esattamente?
1: Niente. Una piantina.
0: Ma non a caso ti chiami Flora, è proprio come la dea della natura e del mondo vegetale. Ma quale pianta in modo particolare sei?
1: Scusa, cinguettando, perdonami, si è fatto tardi, devo andare. Ciao, ciao.
0: Ciao Flora, e torna a trovarci. Beh, molto carina questa nostra nuova amica Flora, eh? Che ne dite? E poi lei è quella che ci riporta tutte le notizie del mondo vegetale grazie ai suoi amici uccellini. Chissà quali e quante altre storie meravigliose avrà da raccontarci. Lo scopriremo presto. La puntata finisce qui. Io ringrazio Manuela Grippi che insieme a Flora ci riporta quello che dicono usignoli, passerotti e tanti altri uccellini del bosco e non solo. E poi grazie a Lorenzo Cingoli che scrive i testi insieme a me e un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone che rende smaglianti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e alla prossima puntata. Ciao.

siamo ben fritti, io amo i pesci e voi no. Con questo il palato si stuzzica, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolé, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina all'espa. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché nella pignata il caldo ti schiatta, addio, pesce.

0: Bambine e bambini, piccoli grandi genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche, benvenuti a questa super fantastica, roboante puntata di Big Bang. Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Allora, vorrei chiedervi...
1: Bello, dai, cominciamo subito con le domande quiz.
2: Quiz.
0: Non è proprio un quiz, Lellina. Piuttosto è un'indagine.
2: Bello, mi piace indagare. Allora c'è un delitto, giusto? Poi l'investigatore scopre tutto.
0: No, Lallino, il nostro non è un giallo. Oggi vorrei chiedervi, vi piacciono i libri?
1: Ah, sì, adoro le storie di avventura.
2: Sì, piacciono anche a me.
0: Perfetto, perché oggi parleremo di un'avventura davvero incredibile, mirabolante, stupefacente, raccontata proprio in un libro.
1: Wow!
2: Come si intitola questa stupefacenza mirabolabile?
0: Ecco, lo scopriremo tra poco, perché prima ascoltiamo uno dei tantissimi messaggi che continuano ad arrivarci dai nostri fantastici bambini.
2: Dai.
3: Ciao, io mi chiamo Pietro. Io
0: ciao,
3: ho 7
0: Pietro.
3: Anni, vengo da Milano.
0: Uh-huh.
3: E vorrei sentire la canzone Pokémon, per favore. Ciao.
0: Ma certo, Pietro, che ti faremo ascoltare la canzone dei Pokémon. E anche voi che siete all'ascolto, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi, filastrocche, barzellette, colmi, saluti e baci al nostro numero WhatsApp che è...
4: 347-411-2726.
0: Bene, e adesso è venuto il momento di scoprire di quale libro vorrei parlarvi. Dunque, il libro è molto famoso e si intitola I viaggi di Gulliver.
2: Bello, il nome mi piace. Ma chi è questo Gugu?
1: Gulliver!
0: Lui è il protagonista della storia immaginata dallo scrittore irlandese Jonathan Swift. A questo proposito... Lui si dovrebbe chiamare Gulliver. Dovremmo, insomma, usare la pronuncia.
2: Gulliver!
0: Ecco, bravo Lallino. Però, siccome, insomma, tutti lo conoscono come Gulliver...
2: Lo chiamiamo Gugu!
0: Lo chiamiamo Gulliver! Va bene?
2: Oh. Ma chi è che l'ha scritto, Armando?
0: Jonathan Swift.
2: Bello! Sembra un vento che soffia fortissimo.
0: È vero! Bravo Lallo!
1: È vero! Un vento che gonfia le vele di una nave!
0: È certo, perché in questa storia, in effetti... c'entrano sia il vento sia le vele, perché il nostro Gulliver era un medico che si era imbarcato su un grande veliero. Ma un giorno la sua nave venne travolta da una terribile tempesta.
1: Poveri marinai e povero Gulliver. E dopo cosa succede?
0: Che cosa succede? Ve lo svelerò subito dopo la canzone che ci è stata chiesta dal nostro Pietro, cioè Pokémon. Gotta catch 'em.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi vi stiamo raccontando la stupefacente avventura I viaggi di Gulliver. E lo ricordo per chi si fosse messo in ascolto solo ora, stavamo dicendo che Gulliver, il protagonista del libro, sta viaggiando su una nave che viene improvvisamente travolta dalla tempesta. Gulliver viene trascinato via dalla corrente e si risveglia sulla spiaggia di una terra sconosciuta. Ma dovete sapere che, appena cerca di alzarsi, si rende conto di non riuscire a muoversi.
1: E come mai?
2: Perché gli fa male la schiena. Ai ai ai ai.
0: Lallo, in realtà Gulliver si trova completamente legato da centinaia di piccolissime corde fissate a terra.
1: Oh, che strano. E poi cosa succede?
0: Tutto intorno Gulliver sente dei rumori confusi e delle voci, anzi delle vocine che parlano una lingua incomprensibile, tipo
1: e chi è che parla così?
0: Sono dei minuscoli abitanti di quella terra che si chiama Lilliput. Pensate, i lillipuziani sono alti pochi centimetri, anzi pochi millimetri.
2: No, praticamente sono grandi come formicole questi lillipuzzoni, però non si lavano mica tanto.
0: No, sono lillipuziani, Lallo, non lillipuzzoni. E rispetto a loro, che sono così piccolini, il nostro Gulliver è davvero un gigante mastodontico. E siccome ai lillipuziani fa un po' paura, lo hanno legato come un salame.
1: Ma allora sono cattivi?
0: Beh, direi di no, sono soltanto molto spaventati. Quando capiscono che Gulliver non vuol far loro alcun male, cominciano a passeggiargli sulla pancia. E pensate, gli portano anche da mangiare e da bere, con delle minuscole ceste piene di cibo con dei barilotti microscopici.
2: Ma che gentili, mi sa molto simpatici i lillipuzzi.
1: Ma poi lo liberano dalle corde, giusto?
0: Ma certo, anzi vi dirò, Gulliver e gli abitanti di Lilliput diventano amici. Il nostro protagonista per un certo periodo vive nelle loro città e si rende anche molto utile. Una volta, per esempio, quando scoppia un terribile incendio nel palazzo del re e gli abitanti non riescono a spegnere le fiamme con i loro minuscoli secchi, arriva Gulliver e ha un'idea.
1: Oh, sentiamo, sentiamo.
0: Beh, lui riesce a spegnere il fuoco facendo la pipì sulle torri, sulle mura, sui saloni, dappertutto, una cascata di pipì.
1: Ma Armando,
0: dimmi Lellina,
1: ci racconti ancora qualcosa di Gulliver?
0: Ma
1: le
0: certo,
1: sue avventure sono così divertenti.
0: Molto volentieri. Prima però ascoltiamo proprio una canzone dedicata a lui.

0: E questo è sempre Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, il programma più esplosivo della radio, condotto da me, Armando, in compagnia dei mitici Lella,
1: eccomi qui,
0: e Lallo. E oggi vi stiamo raccontando uno dei libri di avventure più famosi di tutti i tempi.
2: I viaggi di Gulliver.
0: Pensate che sono stati girati decine di film dedicati a questo libro. E poi cartoni animati e tantissimi libri, fumetti, racconti.
1: Wow!
0: Però, come suggerisce il titolo, le avventure di Gulliver sono più di una. Per esempio, dopo essere stati, come vi ho appena raccontato, nel paese di Lilliput, dove per l'appunto gli abitanti, come abbiamo scoperto, sono piccolissimi, Gulliver, il nostro protagonista, sbarca in un altro paese, dove invece tutti sono...
3: grandissimissimi!
0: Giusto, Lallo! In quella terra gli abitanti sono alti come giganti.
1: Oh.
0: E quindi il nostro Gulliver, che prima si era sentito enorme rispetto ai lillipuziani, questa volta si trova nella situazione opposta, perché lui, agli occhi di quei giganti, ha la statura di un bambolotto.
1: Oh, e come si chiamava questo paese di gigantoni?
0: Il nome è un po' difficile da dire, ma ci provo. Brobdingnag.
3: Brobdingnag.
0: Più o meno. Più o meno. Però anche questa volta, come era successo a Lilliput, Gulliver diventa amico di tutti e alla fine, dopo aver vissuto per qualche tempo in una casetta grande come una scatola da scarpe, riesce finalmente a tornare a casa.
3: Armando, ho deciso, un giorno voglio partire anch'io insieme a Gulliver.
0: Beh, questo è semplice, Lallo. Basta aprire il libro e si parte in compagnia di Gulliver.
1: Dai, Lallo, andiamo a leggerlo subito.
3: Ci sto, Lella. Prima si legge e poi si fa merenda.
0: E magari leggetelo anche voi. E se non sapete leggere, fatevelo leggere dai vostri genitori, magari la sera, prima di andare a dormire. Noi invece vi aspettiamo qui sulle frequenze di Rai Radio Kids per un'altra spumeggiante puntata di
2: Big Bang.
0: E prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che segue Lellina in tutte le sue avventure. Grazie all'amico del cuore di Lallo, Piero Marcelli, e a Lorenza Cingoli, che scrive i testi insieme a me. Un ringraziamento gigante va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con cura e attenzione e anche un tocco di sapiente magia e niente sapone confeziona le nostre puntate. Da me, Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e a risentirci alla prossima. Ciao ciao ciao! Oh.

La favola di oggi ci insegna che studiare apre la mente nell'ignoto, poi ci fa viaggiare e ci fa scoprire tante cose belle. Talvolta può salvare la pelle e talvolta può salvare la pelle.

Consumatori di fogli riciclati per farne futuristici aeroplanini e meno male, costruttori di giochi in scatola che forse domani saranno prodotti in serie, precursori dei tempi, ma tanto non se ne accorge nessuno. Questa puntata di Pigiama Party è per voi! Call on me, solo per ricordarvi che siete su Rai Radio Kids e questo

Consigli per i non acquisti. Volete essere veramente social? Andate per citofoni, chiedete ai vostri amici di scendere, parlate, parlate, parlate!

E dopo i comacose è il momento di Don't You Worry. Tranquilli quindi, calzini puliti, denti lavati e il più è fatto. Vai con le mani al cielo, amici miei. Pigiama Party, l'unica trasmissione, una certezza che vi fa scatenare.

Remixone della mitica Stayin' Alive, e a questo punto vale tutto. Vedo maglie attillate e occhiali da sole e mocio a mo' di microfono. Vai amici, forza così!

Scusate, di chi sono questi calzini puzzolenti? Non è per niente, ma ho gente a cena. Scherzavo, sono più che profumati. Forza ragazzi, vi vedo scatenarvi. Mi piace!

0: E va così, amiche e amici miei, capolinea, din din, il treno è fermo, si scende, damigiane di sudore, piedi piatti mattonici, sorrisi smaglianti. Ah, vi penso, vi immagino così e vi aspetto alla prossima scatenata puntata di Pigiama Party. Evviva, siete stati mitici.
1: Per una chitarra nuova.
0: Oh, messaggini e richieste sempre al 347 411 2726, eh? Rispondiamo a qualunque ora.

0: Benvenuti a una nuova esilarante, strepitosa e straordinaria puntata di
1: Big Bang.
0: E allora ciao Lella e ciao Lallo.
2: E ciao Armatissima.
1: Ciao bambini, ciao Armando.
0: Ma lo sentite anche voi questo profumo?
1: No.
2: Quale profumo?
0: Ma quello del quiz di oggi!
1: Perché i quiz profumano?
0: Quello di oggi sì!
2: Nah, e di cosa profuma il quiz di oggi? Di pizza?
0: Ma no, Lallo, di fiori! La nostra puntata quiz di oggi è dedicata ai fiori!
1: Che bello, io amo i fiori!
0: Beh, sì, questo come tutte le femminucce!
2: Eh sì, anche alla mia stellina piacciono tanto! Da mangiare! Ogni volta che glieli regalo se li pappa in un boccone!
1: No, poveri fiori!
0: Vabbè, lei è una cavallina! Ma adesso ascoltiamo la prima canzone di oggi e subito dopo arriva la nostra domandona floreale.

0: Eh sì, ci vuole proprio un fiore per indovinare la domanda del quiz di oggi, che è questa. Come definireste un fiore pieno di petali?
1: Beh, io forse lo so.
0: Però non lo puoi dire, Lella, perché dobbiamo lasciare il tempo ai nostri amici a casa di pensare alla risposta.
1: Che daremo a fine puntata.
0: Giusto. Quindi adesso possiamo sbizzarrirci con qualche curiosità dedicata ai fiori.
1: Dai, sì, Armando, raccontaci qualche cosa di bello sui fiori.
0: Ma certo, per esempio posso dirvi subito che il fiore più grande del mondo è anche il più... puzzolente!
2: No, davvero?
0: Già, già, è alto più di 2 metri. Oh. E pensate, cresce su una pianta che si chiama pianta cadavere.
2: No, che paura!
1: Oh, e puzza davvero così tanto?
0: Beh, sembra proprio di sì, ma c'è una ragione. Perché il suo odore assomiglia a quello della carne marcia e attira le mosche. Perché loro adorano deporre le uova in posti del genere.
1: E alla pianta cadavere non danno fastidio le mosche?
0: No, al contrario, perché sono proprio loro che raccolgono il polline dai fiori e le permettono di riprodursi trasportandolo.
2: Beh, meno male che quei fiori non se le papano anche le povere mosche.
0: No, perché i fiori della pianta cadavere non sono carnivori, Lallo. Non mangiano gli insetti, come invece fanno le loro cugine, che sono delle piante piene di dentini e di sostanze appiccicose.
2: Che brutte le piante carnivore.
0: No, non carnivore, si chiamano carnivore.
2: Appunto.
0: E sono molto belle.
1: E invece, Armando, qual è il fiore più piccolo del mondo?
0: Dunque, si chiama Wolfia e cresce su una pianta acquatica ed è poco più grande di 1 millimetro.
1: Oh, accidenti, che piccolino.
0: Sì, è piccolissimo, più di una lenticchia. Ma adesso è il momento di dedicare una canzone alle più grandi amiche dei fiori, e cioè...
1: le api.

0: Bene, e dopo l'ape Maya siamo quasi pronti per rispondere alla domanda del quiz di oggi, che è: come descrivereste un fiore pieno di petali?
1: In attesa di saperlo, vogliamo sentire altre curiosità sui fiori.
0: Molto bene. E allora, sapete che i fiori parlano?
1: Io non l'ho mai visto un fiore che parla.
2: Ma infatti non devi vederlo, devi sentirlo.
0: È giusto. Allora, ad esempio, sfogliando i petali di una margherita, lei può dirci se qualcuno ci ama o non ci ama. E sapete da dove viene questa antica usanza?
1: No, raccontacela.
0: Dunque, sembra che nel 1800 le ragazze si decorassero i capelli con questi fiori per mostrare che non sapevano bene quale fidanzato scegliere. Ed ecco perché ancora oggi vengono interrogate per sapere se il nostro piccolo innamorato o la nostra innamoratina ci contraccambieranno.
1: E poi ogni fiore che si regala può dare un messaggio diverso, vero Armando?
0: Verissimo. Per esempio, le margherite vogliono dire che vuoi bene a qualcuno. Viole e giacinti servono per chiedere scusa, mentre le ortensie significano un bel grazie.
2: Ma Armando, io come faccio a far dire qualcosa ai fiori che regalo a Stellina? Se lei appena li vede...
1: Se li pappa.
2: Ecco appunto.
1: No, Stellina li apprezza comunque i tuoi fiori, Lallo, stai tranquillo.
0: Certo, devono avere un sapore buonissimo. Ma adesso ditemi, chi è la regina di tutti i fiori?
1: La bellissima Rosa.
0: Brava Lella, e di questo ne sanno qualcosa Belle e la sua bestia.

0: E allora siamo finalmente pronti, ci siamo, pronti per rispondere alla domandona del quiz di oggi, che è: come definireste un fiore pieno di petali? E la risposta è quasi un gioco, perché è una parola che non esisteva e che da poco, pensate, è entrata addirittura nel vocabolario, ed è petaloso. E questa parola l'ha inventata un bambino che si chiama Matteo.
1: Che bravo Matteo, che bella parola.
2: Dai bimbi, inventate anche voi una parola e ce la mandate al nostro numero WhatsApp.
0: WhatsApp che è?
3: 347-411-2726.
0: Raccogliete questa bellissima idea di Lallo, inventatevi qualche parola e mandatecela. L'aspettiamo qui a Big Bang.
1: Ciao.

0: Bambine e bambini, amiche e amici, piccoli e grandi, nipoti, zii, genitori, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova folgorante, fantasmagorica, scoppiettante puntata del nostro Big Bang. Siete in mia compagnia, Armando, Armando Traverso e...
1: In fondo al mar, in fondo al mar, tutto è bagnato, è molto meglio, credi a me.
0: Ma buongiorno Sirenetta, bentornata. Ciao.
1: Ciao Volteggiando, no. E ciao a tutti.
0: No, il mio nome, scusa, è Armando. Comunque i bambini e io siamo felicissimi di averti di nuovo qui con noi a Big Bang. E ogni volta che guizzi via dalle profondità marine per venirci a trovare, per noi è un grande onore.
1: Ma lo sai, io adoro salire in superficie.
0: Ah sì?
1: Gli abissi del mare sono così... noiosi.
0: Ma guarda, devo dirti che a volte anche il mondo degli umani è noioso e magari anche complicato. Ma adesso facciamo una cosa, ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti le tue avventure.
1: D'accordo.

ai bambini. Adesso provate con me. Preparate le chele tutti insieme.

0: bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids. In mia compagnia Armando, Armando Traverso, ma soprattutto qui con noi c'è la Sirenetta!
1: Ciao!
0: Ah, che bello! Allora, siamo curiosissimi di ascoltare i tuoi racconti.
1: Ecco, ieri sono stata a curiosare sulla spiaggia.
0: Ah sì, questo me lo ricordo, è una delle tue attività preferite.
1: E ho scoperto una nuova tana del re dei granchi.
0: Wow, questa è una vera novità. Quindi i granchi hanno un re, un sovrano.
1: Ma certo, è un tipo molto simpatico che adora ballare e suonare con le sue chele, così.
0: Ma dove si trova questa sua nuova tana? Com'è fatta?
1: Oh, è meravigliosa, è grandissima.
0: Wow, sono curiosissimo di sapere tutto. Ci ascoltiamo un bel messaggio e poi ci dirai.
2: Radio Kids, sono Sveva, vi ascolto tutte le mattine. Vi racconto una barzelletta, un indovinello. Sì. C'è una macchina rossa, sì, gialla e blu.
0: Rossa, gialla e blu.
2: Qual è che arriva prima?
0: Tu sapresti rispondere a questo indovinello?
1: Ecco, io...
0: No, quale macchina arriva prima? La rossa, la gialla o la blu?
1: Ma che cos'è una macchina? Io non lo so.
0: È vero, dimenticavo. Beh, certo, nel tuo mondo sottomarino non esistono le macchine, i camion, le automobili. E ti devo dire, Sirenetta, è un grande vantaggio, perché vuol dire che non c'è neanche il traffico.
1: E allora di che cosa si tratta?
0: Allora, guarda, dunque, per spiegarti, come posso dire? La macchina è una specie di carro.
1: Ho capito! Assomiglia alla carrozza di Re Tritone.
0: Ecco, quella però, se non sbaglio, è trainata dai cavallucci marini, giusto? Invece un'automobile si muove da sola perché ha un motore.
1: Mi piace! Voglio una di queste macchine per sfrecciare sotto le onde.
0: Va bene, guarda, noi umani abbiamo un altro, diciamo così, mezzo di trasporto che va sotto la superficie del mare, che ha un motore, e si chiama sottomarino o sommergibile. È già stato inventato.
1: Adoro le invenzioni degli umani, sono geniali.
0: Sì, va bene, senti, però, allora, poco tempo fa ci stavi raccontando della nuova tana del re dei granchi.
1: Dovresti vederla veleggiando, è una meraviglia.
0: Ma raccontaci, com'è fatta esattamente?
1: È grande, piena di torri, con le mura decorate di alghe e conchiglie.
0: Fammi capire, ma è una specie di castello, tu lo hai visitato?
1: Ma no, è troppo piccolo, io non ci posso entrare.
0: Ok, quindi si tratta di una costruzione in miniatura.
1: Per il re dei granchi è perfetto.
0: Sai che questa storia del castello sulla spiaggia mi ricorda...
1: Che cosa? Cosa?
0: Guarda, è solo un'idea, probabilmente mi sbaglio, però questo tuo racconto mi fa venire in mente una canzone. Ascoltiamola e poi ti dico.

0: bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti e peluche, pescioline e pesciolini. Siete sempre in ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids e siete in mia compagnia, Armando Traverso, ma soprattutto qui c'è la nostra acquatica, mitica Sirenetta.
1: Ciao a tutti!
0: Allora, senti, che ne dici? Allora, io vorrei ricordare a questo punto il nostro numero WhatsApp per farci inviare i messaggi dai bambini. Ma vorresti dirlo insieme a me?
1: Sì.
0: Sei pronta?
1: Sì.
0: E allora, al mio 3, 1, 2, 3.
1: 3, 4, 7, 4, 1, 1, 2, 7, 2, 6.
0: E a questo numero i nostri bambini possono raccontarci tutto quello che gli pare. Un messaggio, un colmo, una barzelletta, cantarci una canzone, un indovinello. A proposito, Sirenetta, sei riuscita a rispondere all'indovinello di Sveva? Dunque, lei ci aveva detto, tra una macchina gialla, una rossa e una blu, quale arriva prima?
1: Uffa, io gli indovinelli degli umani non li capisco.
0: Hai ragione, e devo dirti che neanche io so la risposta. Facciamo una cosa, sentiamola direttamente da Sveva.
2: La gialla perché è gialla.
0: Ma che carina, grazie Sveva.
1: Molto divertente, bravissima Sveva. Non sì. Ci sarei mai arrivata.
0: Nemmeno io. Allora torniamo al racconto di oggi. Ci stavamo occupando della tana del re dei granchi.
1: Ho anche notato
0: sì?
1: Un fatto strano.
0: Ah, e cioè quale fatto strano?
1: Dopo qualche ora la tana era quasi scomparsa.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ma
1: le torri erano diventate delle collinette e le mura non si vedevano più.
0: Ah, ma... Oh, ma scusa, non è che per caso questa tana del re dei granchi che tu hai visto era invece un castello di sabbia costruito dai bambini e poi le onde del mare a poco lo hanno portato via?
1: Ma quindi... I cuccioli degli umani costruiscono le cose con la sabbia?
0: Ma certo,
1: e Sirenetta! E si divertono!
0: Ma assolutamente!
1: Ma questa notizia è fantastica! Voglio giocare anch'io insieme a loro. Torno alla spiaggia. Ciao, navigando! Ciao!
0: Ma che meraviglia! È sempre simpaticissima la nostra amica Sirenetta, vero? E poi ha una grande passione per il nostro mondo e non smette mai di scoprire cose nuove. Allora noi la aspettiamo qui per un'altra puntata di Big Bang, ma soprattutto per ascoltare i suoi fantastici racconti. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi che sguazza e nuota nell'oceano insieme alla Sirenetta. Grazie a Lorenza Cingoli che scrive pensando le puntate insieme a me. E un super immenso ringraziamento oceanico alla nostra regista Isabella Carbone che taglia, cuce e incolla tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: Tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo spensierata.
4: Devi

Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids!

0: Il fiore di felce. Tutti sanno che esistono piante che curano, piante che nutrono e piante velenose che possono far male, addirittura uccidere. Nei tempi antichi, in Ucraina, si credeva che ci fossero anche piante con proprietà magiche. Si parlava soprattutto di un fiore rarissimo, il fiore di felce. Si diceva che questo fiore sbocciasse nella notte di San Giovanni, a giugno. Chi lo avesse colto avrebbe potuto ritrovare le cose smarrite o nascoste, specialmente se erano di valore. A caccia del fiore di felce andavano dunque i cercatori dei tesori rubati e poi sotterrati dai briganti. Era gente coraggiosa. Avventurarsi nei boschi, bui e umidi, era pericoloso, perché il fiore era gelosamente custodito dagli spiriti maligni che non volevano che i suoi poteri magici fossero conferiti agli esseri umani. Gli spiriti facevano di tutto per spaventare chi si mettesse in cerca del prezioso fiore e qualora non fossero riusciti a impedirgli di avvicinarsi e di entrarne in possesso, usavano ogni loro potere per portarglielo via. A caccia del fiore di felce andavano dunque i cercatori dei tesori rubati e poi sotterrati dai briganti. C'era una volta un figlio di contadini di nome Ivasik che aveva appena 10 anni e già aiutava i suoi genitori portando le mucche al pascolo. Le mucche costituivano tutta la ricchezza della famiglia, davano il latte, il burro e la panna e Ivasik doveva stare molto attento a non perderle di vista. Non era da escludere che entrassero in una palude dalla quale non sarebbe più stato possibile tirarle fuori o che cadessero in un burrone o finissero nelle fauci dei lupi. Infatti, proprio nel giorno di San Giovanni, le mucche si allontanarono mentre Ivasik si era distratto a raccogliere le fragole nella radura ai margini del bosco. Quando non rimase più neanche una fragola rossa e profumata e il sole si avviò sulla via del tramonto, solo allora Ivasik alzò lo sguardo e si mise in ascolto, ma non sentì i campanacci che aveva appeso al collo delle sue bestie.
1: «Povero me!» singhiozzò il ragazzo. «Ora come faccio a tornare a casa? Che cosa dirò ai miei?»
0: Dopo un attimo di smarrimento, però, decise che le lacrime non potevano aiutarlo e si addentrò nel bosco con la ferma intenzione di ritrovare le mucche prima del calar del sole. Si fece strada in mezzo ai rubi, passò sotto le chiome delle querce e dei castagni, calpestò i rami fitti dei cespugli. Ma delle mucche si era persa ogni traccia. Il sole tramontò e Ivasik capì di essersi smarrito. Aveva paura. Ogni tanto qualche uccello notturno lo toccava con un'ala morbida mentre volava e di tanto in tanto gli occhi fosforescenti delle belve lo fissavano nel fitto della foresta. Il suo cuore batteva forte nel petto, ma lui continuava ad andare avanti perché qualcosa gli diceva che fermarsi era peggio. Nutriva la speranza di uscire dal bosco e dirigersi verso un villaggio abitato. Mentre Ivasik camminava a tentoni nella boscaglia, giunse la mezzanotte e sotto una vecchia quercia, sui cui rami stavano appollaiati 3 gufi, fiorì la felce. Il ragazzo vi passò vicino senza accorgersene e sfregò la pianta. Il piccolo fiore rosa si staccò dal gambo e cadde dritto dritto dentro il suo stivale. I gufi, che erano gli spiriti maligni, fecero dei versi spaventosi e il ragazzo, terrorizzato, corse all'impazzata nel buio e all'improvviso sbucò in una radura e vide le sue mucche brucare pacificamente l'erba al chiaro di luna. La forza magica del fiore aveva individuato la cosa preziosa e perduta dal ragazzo e gliel'aveva subito riconsegnata. Ivasik era esausto dal gran correre nel bosco e sfinito dalla preoccupazione, ma si precipitò felice ad abbracciare le sue bestie. Le toccò una ad una per accertarsi che fossero davvero lì, sane e salve, e riprese fiato appoggiandosi ai loro fianchi caldi e robusti. Nel frattempo la luna si levò alta sopra le cime degli alberi e lui riconobbe il posto in cui si trovava. Si orientò nella foresta e intravide le colline dietro le quali c'era il suo villaggio. Rassicurato e sereno, si mise in cammino con le mucche. Ma gli spiriti maligni volevano a tutti i costi ritornare in possesso del fiore. Non gradivano l'idea che un ragazzino distratto potesse tutto d'un colpo disporre di poteri magici tanto strabilianti e sottrarre all'oscurità i suoi tesori nascosti, e si fecero ben presto vivi. D'un tratto Ivasik vide un fuoco in mezzo al bosco, si avvicinò e scorse una vecchia, che altro non era che un demonio, intenta a cuocere un brodo che sprigionava un profumo squisito.
1: «Salve, nonnina!» disse con l'acquolina in bocca.
2: «Salve, ragazzo! Ti sei perso nella foresta? Hai fame?»
0: gli chiese la vecchia con fare gentile.
1: «Ormai sono sulla strada di casa!» bofonchiò Ivasik.
0: Poi aggiunse con voce più chiara.
1: «Però ho davvero una fame da lupi!»
2: «Ti do volentieri un po' del mio brodo!»
0: disse la strega.
2: «Ma a una condizione, che tu mi regali i tuoi stivali. Insomma, ti propongo uno scambio.»
0: La strega avrebbe così facilmente ripreso il fiore di felce che sonnecchiava dentro lo stivale di Ivasik, ma questi non accettò la proposta.
1: «No, non mi conviene», rispose dopo averci pensato un po'.
0: «Devo attraversare ancora un bel tratto di foresta e la palude. Come faccio a piedi nudi? E poi, fra qualche ora sarò a casa e mia madre mi darà tanto latte e il pane fresco. Grazie lo stesso.» Ivasik salutò la vecchia e proseguì il cammino. Era già uscito dal fitto del bosco e avanzava sul sentiero battuto in aperta campagna sotto il cielo arrossato dall'alba, quando vide un passante con un mulo. Aveva l'aspetto di un normale mercante, ma altro non era che un secondo demonio.
1: «Buongiorno!»
0: gli disse Ivasik, ignaro del pericolo.
3: «Buongiorno a te, ragazzo»,
0: disse il finto mercante.
3: «Guarda che cosa ho portato ai bambini del tuo villaggio. Giochi e dolci in gran quantità. Non rimanere senza, ce ne sono anche per te.»
0: E il mercante, mentre parlava, mostrava il contenuto del suo enorme baule e poi rovesciava sul sentiero bambole e spade e cavalli di legno e scacchi e taralli, caramelle e biscotti. A Ivasik luccicavano gli occhi. Avrebbe voluto possedere tutte quelle meraviglie.
3: «Su, ragazzo, ti vendo tutto il baule», disse il mercante.
1: «Vendi? Ma io non ho denaro per comprare nulla.»
3: «E io allora te lo regalo in cambio dei tuoi stivaletti.»
0: Ivasik esitò un attimo. La tentazione era grande, ma poi pensò a quanto si sarebbe arrabbiata la mamma a vederlo arrivare senza gli stivali, che erano di pelle robusta, costavano cari ed erano soprattutto utili. Molto di più di quei giochi o di quei dolcetti.
1: «No, è meglio di no», disse Ivasik, accingendosi a riprendere la sua strada. «Fra poco sarò a casa e di sicuro i miei mi avranno comprato qualche bel regalo. Grazie comunque, la vostra offerta è molto gentile.»
0: E detto fatto, si allontanò, lasciando il finto mercante a bocca asciutta in mezzo al suo ciarpame sparso in terra. Quando il sole era ormai alto e cominciava a far caldo davvero, Ivasik arrivò nei pressi del suo villaggio.
1: Lì gli spiriti maligni del bosco tentarono ancora una volta di riprendersi il fiore magico.
0: Nel laghetto in cui solitamente nuotavano i ragazzi, Ivasik vide i suoi migliori amici,
1: che altro non erano che i demoni travestiti,
0: sguazzare spensieratamente nell'acqua.
1: «Vieni, Ivasik!»
0: gridarono, scorgendolo arrivare con le sue mucche.
1: «L'acqua è meravigliosa! Vieni a giocare con noi!»
0: Ivasik questa volta non disse di no. Era stanco, sporco e felice di essere in vista della sua casa. Così, senza pensarci due volte, legò le mucche agli alberi sulla riva del lago, si tolse i vestiti e gli stivali e si tuffò. Quando riemerse dall'acqua, non vide nessuno che nuotava al suo fianco. Gli amici si erano volatilizzati, scomparsi in un soffio. Ivasik diede due forti bracciate e ritornò a riva e constatò che i suoi stivali erano spariti. Si rattristò molto e si avviò verso casa, mogio mogio, a piedi scalzi. Non sapeva che quella straordinaria sparizione non era frutto di uno scherzo dei suoi amici, ma opera degli spiriti maligni che erano tornati in possesso del fiore di felce. Ivasik aveva paura che i suoi lo sgridassero per la sua inavvedutezza, la sua sbadataggine e lo volessero punire. Ma nulla di ciò avvenne, perché i suoi furono così felici di vederlo rientrare sano e salvo con le loro mucche che neppure lontanamente pensarono di rimproverarlo. Lo abbracciarono, gli comprarono un nuovo paio di stivali e tutti insieme fecero festa con qualche buon dolcetto.

L'Ucraina, a cura di Sofia Gallo e Tetiana Gordienko. Lo ha illustrato Yuri Rodiuk per Sinnos Edizioni. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Radio Kids, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Oggi iniziamo una nuova puntata di Big Bang. Io sono Armando e con me c'è la fantastica Lella la pecorella.
1: Ciao e ben trovati.
0: E il nostro incredibile Lallo, l'intrepido sceriffo del West.
2: Ma grazie Armandissimo. A dire il vero mi sento proprio un po' tiepido, né caldo né freddo, un giusto tiepidino.
0: Io veramente, Lallo, intendevo dire che sei intrepido, cioè che non hai paura di niente. Vabbè, lasciamo stare, perché la cosa importante è che siamo tutti insieme, pronti a farci compagnia. Allora, che cosa mi raccontate di nuovo?
3: Fusto, abbiamo un problema. Fusto, abbiamo un problema.
0: Lallo, ma che cosa stai dicendo?
1: Non farci caso, Armando. È da questa mattina che chiama questo Fusto. Insomma, ecco, io vorrei proprio conoscerlo, questo Fusto. Chissà che muscoli. Sarà un vero sportivo.
0: Però, Lellina, tra gli amici di Lallo non mi risulta che ci sia Fusto. Tra l'altro, Lallo, scusami, ricordati sempre che se hai un problema, Lelle e io siamo qui per aiutarti.
1: Già.
0: E anche i bambini a casa. Anzi, vogliamo subito scoprire uno dei messaggi di quelli che ci lasciano al nostro numero WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
0: Ad esempio, Anita, di 5 anni, ha detto di aver visto delle nuvole rosa. Grazie Anita, che meraviglia. Ci pensate alle nuvole rosa? Lo sai Anita che anche io guardo sempre le nuvole e poi mi piace scoprire se hanno delle forme buffe, magari se ricordano degli animali. Sai da dove è bellissimo guardare le nuvole? Dall'aereo, perché sembra di entrare in una gigantesca immensa panna montata.
2: E infatti è proprio quello che farò io. Volerò in alto, tra le nuvole, anzi, sopra le nuvole, fino alla luna.
1: Davvero, Lallo? Mi porti?
2: Mica si può andare chiunque, Lellina. Devi avere la tuta, gli stivaletti, il casco d'argento, poi ti devi preparare molto a lungo. Ed è quello che sto facendo io, Fusto, abbiamo un problema. Fusto.
0: Lallo, scusa, mi stai confondendo un pochino le idee, perché in che senso volerai fino alla luna? E innanzitutto vorresti spiegarci per una volta chi è questo Fusto? E soprattutto, qual è il problema che hai, che dici sempre Fusto abbiamo un problema?
1: Già Lallo, lo sai che ti vogliamo tanto tanto tanto bene, ti aiutiamo noi.
0: Sì.
2: Grazie, però io non lo so chi è questo Fusto, nemmeno dove vive. Comunque non può essere più sportivo e più muscoloso del sottoscritto.
0: Di chi?
2: Del sottoscritto.
0: No, non sottoscritto, sottoscritto.
1: Ma Lallo, è da questa mattina che continua a dire Fusto abbiamo un problema, Fusto abbiamo un problema.
2: Certo, perché è così che fanno gli astronauti.
0: Gli astronauti? Ah no, ma forse ho capito. Ma scusami, tu intendi dire, Lallo, Houston abbiamo un problema.
2: Problema appunto è quello che ho detto.
0: No.
1: Ma Lallo, tu parlavi di un Fusto che nessuno conosce e che invece almeno io vorrei proprio conoscere. Anche se a dire il vero non sono i muscoli essere importanti, no, proprio no, meglio essere simpatici.
0: Ben detto Lella, brava. Però Houston non è una persona, ma è una città degli Stati Uniti che si trova vicino al centro delle missioni spaziali.
2: Uffi, ma forse hai ragione Armando, infatti Fusto non mi rispondeva mai.
0: Allora Lallo, Lellina, bambine e bambini all'ascolto, dovete sapere che 54 anni fa dalla base di Cape Canaveral, che è sempre negli Stati Uniti, partì un razzo spaziale, l'Apollo 13, destinato ad arrivare sulla Luna. Però durante il viaggio ebbe qualche problemino al motore.
1: Astronauti.
0: No, Lellina, per fortuna gli astronauti riuscirono ad aggiustare tutto e tornare a casa sani e salvi. Però la missione fallì. Ma fu in quel viaggio che pronunciarono questa frase destinata a diventare famosa, ovvero Houston, abbiamo avuto un problema. E quindi oggi quando diciamo Houston, abbiamo un problema, intendiamo dire che c'è qualcosa che non va.
1: Allora è meglio non dirla.
2: Tappino, ma io pensavo che fosse un modo di dire speciali di noi astronauti.
0: Ma scusami Lallo, quando è che hai deciso di diventare astronauta?
2: Da quando ho trovato un razzo spaziale abbandonato in un parco.
0: Addirittura?
2: Sì, sì.
0: Mi sembra strano perché i razzi spaziali sono delle macchine molto complesse, costano un sacco di soldi. E poi, sai, devono assicurare la sopravvivenza degli astronauti. Che trascorrono molti giorni all'interno delle navicelle spaziali.
2: Sì, lo so, Armandissimo. E dentro le navicelle non lavorano soltanto, mangiano anche.
0: Giusto.
2: A proposito, ma che cosa mangiano? Perché poi dormono, giocano a carte, ascoltano la musica.
0: Beh, allora, se loro ascoltano la musica, la possiamo ascoltare anche noi. E magari ascoltiamo una canzone che parla proprio di un'astronave. L'astronave di Capitan Rottame!

Yeah.

0: Siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids per questa nuova puntata di
1: Big Bang,
0: puntata in cui Lallo ci racconta che ha deciso di diventare un astronauta perché, cosa strana e bizzarra, ha trovato una navicella spaziale abbandonata nel parco. La cosa mi fa un po' dubitare perché le navicelle solitamente si trovano nelle stazioni spaziali e sono costruite da migliaia e migliaia di persone, tecnici, ingegneri, scienziati.
1: Aspetta, Armando, forse lo so. Lallo, tu intendi quel razzo d'argento con le strisce rosse e blu e il muso giallo?
2: Eh sì, Lella, proprio quello. Deve averlo abbandonato un astronauta che passava da queste parti. Io ho già gli stivaletti, il casco, la tuta e sono pronta a volare fino sulla Luna.
1: Lallo, veramente quello non è proprio...
2: Poi ho anche una riserva di biada, di carote, cioccolato, torta di mele, ciambelline. Mica si arriva sulla Luna in un giorno, ce ne vogliono almeno due.
0: Lallo, ce ne vogliono molti, ma molti di più. Devi pensare che la Luna si trova a 384.400 chilometri dalla Terra.
1: Oh.
0: E per diventare astronauti bisogna studiare tantissimo. Lallo, non basta avere la tuta e il caschetto.
1: E poi, Lallo, quella navicella che hai visto tu è solo uno dei vagoni della giostra. L'hanno tolta per aggiustare la giostra.
2: Oh, metapino, ma allora non posso volare attraverso le stelle fin sulla Luna?
0: Ma lo puoi fare con la fantasia, Lallo, come facciamo tutti. Puoi guardare le stelle e la Luna dalla Terra ed è sempre uno spettacolo meraviglioso.
1: E fare un bel giro sulla giostra quando l'avranno aggiustata.
0: Giusto.
2: E mangiare tutte quelle buone provviste che avevo preparato per il viaggio nello spazio. Bello! Lella, vuoi salire sulla giostra insieme a me? Ti posso dare un boccone di ciambella.
1: Sì, certo, e cercherò di non fare indigestione.
0: Adesso è venuto il momento di salutarci, ma sappiamo che ci ritroviamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids con
1: Big Bang.
0: E prima di salutarci io voglio ringraziare Barbara Cinquatti, l'amica del cuore della nostra simpaticissima Lella, Piero Marcelli, che farà un giro sulla giostra spaziale insieme a Lallo, Martina Forti, che scrive con me le nostre storie di Big Bang, e infine un super ringraziamento alla nostra spaziale regista Isabella Carbone, che rende stellari le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio e

0: quell'orologio. Che guastafeste.
1: Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro.
0: Perfino lui mi dà degli ordini.
1: Meno male, però, che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno...

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciar cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci e sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

0: Già arrivati qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato.
1: Io sono Romeo, meglio del Colosseo.
0: Io fermo non ci so,
1: proprio non me va. Se domani qui sarò,

poi laggiù tanta scena farò. Ogni gatta che me vedrà dirà: ma che vermicione, che simpaticone, quel Romeo.

che ne non ce n'ho. Aggregati se vuoi, io so dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, a pregare non sto. Tutto quello che me va,

meglio del Colosseo. Ci avrò Erbus Arvinci al museo. E già.

0: Bentornate bambine e bambini, genitori, nonni, nonne, zie, zii, pupazzi e peluche. Oggi inizia una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: E insieme a me ci sono come sempre i fantastici Lella.
2: Ciao Armandissimo e ciao bambini.
0: E Lallo.
3: Ciao Armando, ciao bimbi bimbi.
0: Allora, io con voi due oggi vorrei inaugurare una nuova rubrica.
3: Ma bello, si mangia. Dove sono pizzette e pasticcini?
2: Ma quali pizzette e pasticcini, Lallo?
0: Già, quale pizzette e pasticcini, Lallo?
3: Tu hai detto che dobbiamo fare un'inaugurazione. E allora, hai mai visto un'inaugurazione senza patatine, pizzette e pasticcini?
2: Ah, sì, le patatine le voglio anch'io. Mi piacciono le patatine.
0: No, stiamo calmi. Non ci sono né patatine né pasticcini.
3: No. E perché?
0: Perché per inaugurare una nuova rubrica alla radio non c'è bisogno di fare una festa. Al massimo, se proprio volete, possiamo sentire insieme una bella canzone.
2: Va bene, le nostre canzoni sono sempre bellissimissimissimissime.
0: Brava Lella.
3: Però se le ascolti mangiando una pizzetta te le godi di più.

0: Bentornate bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. Allora, Lella e Lallo, siete pronti per inaugurare questa nuova rubrica dedicata allo sport?
1: Sì, Armando!
2: Però anche se senza neanche un dolcetto.
1: E nemmeno una patatina.
0: Dai, dai, forza, non pensateci più. Dobbiamo tenerci in forma nel caso ci venisse voglia di iniziare uno dei tanti bellissimi sport che si possono fare. Come ad esempio, che va tanto di moda, il tennis.
2: No, Armando, si corre troppo di qua, di là, mi scompiglierebbe la criniera.
0: Va bene, allora salto in alto.
1: Io mica sono una capretta, non so saltare tanto in alto, Armando.
0: Pattinaggio artistico?
2: Ma i pattini non si fissano bene sugli cioccoli.
0: E tiro con l'arco?
1: E se poi sbaglio e la freccia va a finire da un'altra parte?
0: Va bene, ho capito. Vi faccio conoscere uno sport che si pratica da secoli. L'antichissima arte marziale del karate o karatedo.
2: Bella! La possiamo cominciare anche Lella e io?
0: Ma certo! Il karate, anche se molti e anche io magari dicono karate, è un'arte marziale che si può cominciare fin da piccoli e si può praticare per molti, molti anni.
1: Ma Armando, che cosa vuol dire karatedo?
0: In giapponese karatedo è composto dalle parole karate, mano vuota e do. Via!
2: E come si inizia a praticare questo sport, Armando? Mi sembra adatto a uno sceriffo super coraggioso come me.
0: Allora, per prima cosa si inizia da degli esercizi molto semplici, tipo capriole, la ruota. Ma per praticare questo sport c'è un aspetto importantissimo, ed è il rispetto delle regole.
1: Però, Armando, a me sembra uno sport un po' violento, con tutti quei colpi.
0: Hai ragione, Lellina. Il karate potrebbe sembrare poco adatto a dei bambini piccoli. Ma siccome si basa su delle regole molto precise, che vanno rispettate come in tutte le arti marziali, non è così pericoloso. E poi non è come può sembrare uno sport individuale, cioè che pratica una persona sola, ma è uno sport di squadra e quindi insegna a stare insieme e a fare attenzione all'altro.
2: Bello, non vedo l'ora di iniziarlo, voglio diventare come Kifu Wanda.
1: Lallo, vorrei dire Kung Fu Panda.
2: Appunto.
0: Mi sembra un'ottima idea, Lallo. E allora salutiamo tutti i bambini che praticano il karate e dedichiamo loro la prossima canzone, che è tratta esattamente dal film Kung Fu Panda.

0: Siete sempre su Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang con Lella.
1: Eccomi qui.
0: E Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E abbiamo inaugurato una nuova rubrica dedicata agli sport, in particolare al karate. Allora, che cosa ne dite di iniziare un bel corso di arti marziali?
2: Sì, bello. Io voglio fare il tattoo.
0: Io credo che tu voglia dire il taekwondo.
2: Ecco, sì, oppure il kifu.
0: Il kung fu.
2: Sì.
1: È molto bello anche quello che si fa anche nei parchi. Com'è che si chiama? Letteci.
2: Salute.
1: No. Grazie, Lallo. Ma non ho starnutito. Sì. Parlavo di quell'antica disciplina che si chiama... Cici.
0: No, non credo di aver capito, Lella. Tu intendi il Tai Chi, che è un'arte marziale che viene praticata con dei movimenti molto lenti e fluidi.
1: Proprio quello, Armando. Mi sembra molto adatta a me.
0: Sì, hai ragione, Lella, ti ci vedo a fare il Tai Chi. Allora, Lallo, Lella, avete deciso quale vi piacerebbe fare?
2: Se Lella bella vuol dire che non ha deciso, Io ho bisogno di fare merenda prima di decidere.
0: Va bene, allora io vi lascio un po' di tempo per pensarci.
2: Sì.
0: E intanto vi faccio l'indovinello che ci ha lasciato Eleonora di 10 anni al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
0: Vediamo se voi siete capaci di risolverlo. È verde ma non è erba, è rosso ma non è fuoco, è tondo, ma non è il mondo. Che cos'è?
1: Tondo, verde, rosso, non lo so.
2: Ma forse una mongolfiera?
0: No, è il cocomero.
2: Buono cocomero, l'avevo detto che era ora di fare merenda.
0: Certo. E allora salutiamo tutti i nostri amici ascoltatori, le nostre amiche ascoltatrici. Gli diamo appuntamento presto per una nuova, nuovissima puntata di...
3: Big Bang!
0: E mi raccomando, scegliete l'arte marziale che volete fare. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang, e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

Thank you.

0: Happy songs anche a te, Lorenzo.
1: Grazie, ciao a tutti. È proprio bello augurare canzoni felici.
0: Eh sì, e poi anche il titolo del nostro momento con voi, bambini. Come state? Cosa avete fatto oggi di bello?
1: Avete fatto merenda?
0: Eccolo lì che subito pensa al cibo.
1: Ma la merenda è importantissima.
0: Vero, vero, soprattutto quando si mangiano cose sane. Frutta, per esempio.
1: E cioccolato, caramelle, patatine.
0: No, no, no, dai, ma cosa dici?
1: Beh, ogni tanto, senza esagerare.
0: Sì, hai ragione, ogni tanto e senza esagerare ci sta. Sì,
1: senti,
0: sì.
1: Senti un po', ma dove andiamo oggi a cantare le nostre happy songs?
0: Oggi andiamo a conoscere un amico speciale.
1: Un supereroe?
0: Sì, lui è decisamente un supereroe.
1: E come si chiama?
0: Si chiama Whisky.
1: Che nome simpatico, e non mi è nuovo.
0: Eh già, lui è proprio simpatico.
1: Ma senti, dove abita?
0: Abita in montagna, ma anche in un giardino in realtà.
1: Sono proprio curioso di scoprire di chi si tratta, ma forse ho capito.
0: Allora andiamo?
1: Cosa portiamo?
0: Oggi portiamo solo una cosa, la musica.
1: Beh, quella non può mai mancare.
0: Hai visto che bella la montagna e che alberi?
1: Sì, l'aria in montagna è così fresca, è pura, è profumata.
0: Profumata?
1: E come? Inspira profondamente con il naso.
0: Aspetta, ci provo. Hai ragione, profumo di bosco, che buon profumo.
1: Attenta, Laura!
0: Cosa?
1: C'è un ragnetto.
0: Dove?
1: Lì, su quell'albero.
0: Ah, ma no, lo so, è proprio lui che volevo presentarti.
1: Un ragnetto? Io ho paura dei ragni.
0: Paura? Ma lui è Whisky il ragnetto.
1: Ah, Whisky il ragnetto. Certo che lo conosco, il famoso Whisky il ragnetto della canzone.
0: Proprio così.
1: Ma che ne dici di cantargli la sua canzone?
0: Dico che è una bellissima idea. Bambine, bambini, cantiamo insieme la canzone di Whisky?
2: Pronti? Partenza? Via!

0: gnom gnom. Ma Whisky è molto furbo e scende la montagna e va dalla sua mamma e non la lascia più, più, più.
1: Eh sì, che furbetto il nostro amico ragnetto, eh?
2: Ma anche saggio, e non appena ha capito di essere in pericolo, è corso veloce dalla sua mamma.
1: Guarda Lorenzo, sta venendo qui anche lei.
2: Ma cosa?
1: No, non devi aver paura, è simpatica anche lei e sta venendo proprio qui dal suo piccolino.
2: Sì, sì, forse, ma tu prima hai detto che viveva in montagna e anche in un giardino.
1: Sì, perché in realtà volevo farti conoscere due amici ragnetti.
2: Due.
1: Eh sì, uno è Whisky, che vive qui in montagna, e l'altro è suo cugino, che si chiama Itsy Bitsy Spider, ed è coraggioso proprio come lui, però abita in Inghilterra, in un bellissimo giardino.
2: Ho capito, è quello della Nursery Rhymes, è famoso anche lui, non vedo l'ora di conoscerlo di persona.
1: Andiamo? Si parte! Eccoci qui, hai visto che bel giardino?
2: Già, un bellissimo giardino inglese. E il CBG Spider abita qui?
1: Proprio così.
2: Ma non lo vedo.
1: Beh, forse sta risalendo quel tubo dell'acqua, il water spout della canzone.
2: Per fortuna adesso c'è il sole.
1: Mm-hmm.
2: The sun, come nella canzone.
1: Eh già, perché se piovesse ora, l'acqua lo spingerebbe fuori dal tubo.
2: Povero Itsy Bitsy.
1: Mi è venuta un'idea. Gli cantiamo la sua canzone?
2: Sì,
1: sono sicura
2: sì,
1: che sarà
2: sì,
1: felice
2: sì,
1: di
2: sì.
1: sentirla.
2: Sì, certo. È una canzone felice. Una happy song.
1: Ready, steady, go!

0: Guarda, è uscito dal tubo, The Water Spout.
1: Gli è piaciuta la sua canzone.
0: È proprio carino. Ciao, Itsy Bitsy. Hello.
1: Ci sta sorridendo.
2: Oh no, sta per piovere.
1: Sta già piovendo.
0: E Itsy Bitsy went up the water spout. È risalito nel tubo.
1: E adesso?
0: Down came the rain and washed the spider out. Come previsto, la pioggia ha spinto Itsy Bitsy fuori dal tubo.
3: Out came the sun.
0: Sì, è uscito il sole. And dried up all the rain.
1: E Itsy Bitsy Bitsy? Dove è finito?
0: È lì, eccolo, pronto a riprovarci.
1: Infatti, come dice la canzone, went up the spout again.
0: Bravo, bravo Itsy Bitsy. Aspetta, un bel applauso per Itsy Bitsy. Bravo, è così che si fa. Non bisogna mai arrendersi.
1: Avevi proprio ragione, è un supereroe.
0: Anche suo cugino lo è, Whisky, sì sì.
1: Stavo pensando che sarebbe bella una canzone per loro due.
0: È vero, e come potrebbe suonare?
1: Allora, secondo me potrebbe essere così.

0: applaudendo. Beh, vuol dire che questa canzone gli piace proprio. Sono felicissima.
1: Anch'io, grazie. Ora avete la vostra canzone.
0: Però pensavo, chissà se piace anche a Whisky, però. Andiamo da lui?
1: Torniamo in montagna?
0: Certo, è lì che abita.
1: Sì, ma non ci fermiamo mai io e te.
0: Mai, chi si ferma è perduto.
1: Sicuro che dobbiamo andare?
0: Sì, sicurissima, adesso, no. Dai, corriamo da Whisky.
1: Come sempre, corriamo allora.
0: Sì, corriamo.

0: Happy Songs!
1: Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.

0: mamme, papà, pupazzi e peluche. E un super saluto e un abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nostra nuova puntata di... Ciao Lella!
1: Ciao Armando, yeah. Ciao bambini!
0: E ciao Lallo!
2: Ma ciao Armandissimo!
1: Lallo, ti senti bene?
2: Ma certo, benissimo Lella!
0: Veramente, a me non sembrerebbe proprio che tu stia bene Lallo, eh?
1: Hai ragione Armando, sembra che Lallo abbia il mal di pancia.
2: Ma no Armando, Lella, mi sto allenando con lo yogurt, è un canto tipico delle Alpi, eh?
0: No, ti confondi Lallo. Quello si chiama, il canto si chiama yodel, non yogurt.
2: Allora senti questo questo yodel. Quel macioli di fiori che viene dalla montagna.
0: Ma scusa Lallo, perché improvvisamente vuoi cantare le canzoni della montagna? Stai per partire, vai a scalare una vetta, che fai?
2: Sì, Armandissimo, c'è Silvano che mi ha invitato da lui in montagna voglio entrare nell'atmosfera, capito? Quel macioli di fiori che viene dalla...
0: Va bene, Lallo, abbiamo capito. Facciamo così allora, ci ascoltiamo una canzone magari di ispirazione montanara.
2: Bello!
0: Così entri
2: uno yogurt.
0: Sì, uno yodel, non proprio uno yodel, ma qualcosa che ti faccia entrare ancora di più nell'atmosfera e poi ci racconti tutto, va bene?

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo. Lella!
1: Evviva!
2: È armadissimo!
0: E stiamo parlando di montagna perché Lallo proprio non può fare a meno di cantare yodel. Ma noi adesso facciamo un quiz proprio sulla...
1: montagna!
0: Ma brava Lella! Oh, allora, dunque, come forse sapete, il nostro paese, l'Italia, è in buona parte coperto da montagne più o meno alte. E allora ecco la domanda. C'è una famosissima montagna che porta il nome di un colore. Di che colore si tratta? E allora vi do tre possibilità. È il Monte Giallino? Il Monte Bianco? O il Monte Arcobaleno?
2: Sì, io non lo so, però la montagna Arcobaleno mi piacerebbe moltissimo.
0: Anche a me, devo dire la verità, però la risposta arriverà solcando la neve sugli sci alla fine di questa puntata.
1: Mi piacerebbe tanto imparare a sciare, sentire il freddo sul muso e sfrecciare veloce sulle piste.
2: Lella, se vuoi puoi venire in montagna con me, andiamo a trovare il cugino Silvano.
1: Sì.
0: Bravo Lallo, che bello, mi piacerebbe vedervi in montagna, però ci devi raccontare di questo tuo cugino. Com'è? Che lavoro fa? È simpatico? Abita in una baita, che sono poi quelle bellissime casette di legno?
2: No, armadissimo, vive nel bosco, in mezzo agli abeti e agli altri alberi gelato.
1: Gli alberi gelato?
2: Sì, sì, sono le conofere.
0: No, sono le conifere. Le conifere. Però bravissimo Lallo, perché in effetti in montagna gli alberi che crescono sono soprattutto pini o abeti. E entrambi appartengono alla famiglia che viene appunto detta delle conifere. Ecco. E sapete perché?
1: Perché?
0: Perché hanno proprio la forma del cono.
2: Buono, il cono gelatino, il cono al cioccolato.
0: Lallo, sei incorreggibile, eh? Però mi sa che a proposito di gelato dovrai portarti una bella sciarpetta per andare in montagna.
1: Te la preparo io con uno dei miei gomitoli di lana e ti faccio anche un berretto col pompon.
0: Bello.
2: No, Lella, ma io sono un fiero sceriffo del West, Armando. Non porterò mai un berretto col pompon. Ho già il mio cappello da cowboy.
1: E se ti si gelano le orecchie?
2: E mi scalderò con la cioccolata calda.
0: Sempre lì finiamo.
1: Sì, goloso.
0: E allora, vi ricordo il quiz di oggi. C'è una montagna che ha il nome di un colore. Qual è questa montagna? Il Monte Giallino? Il Monte Arcobaleno? Il Monte Bianco? Presto vi sveleremo la risposta. Ma prima vorrei chiedere al nostro Lallo qualche altra informazione sul cugino Silvano che presto andrà a trovare in montagna. Ma intanto come farai a raggiungerlo?
2: Beh, non lo so, Armando, non ci avevo pensato, però mi ha detto che non mi devo preoccupare perché viene a prendermi con un suo amico.
1: Che gentile! E chi è questo amico? Lo conosci?
2: Un gatto. Miau.
1: Un gatto?
2: Miau.
1: Cioè, un felino selvatico?
2: Ma sì, guarda, deve essere una specie di lince, uno con la pelliccia molto folta, beato lui, Si chiama Gatto delle Nevi.
0: No, Lallo, aspetta un attimo.
2: Perché ridi?
0: No, Gatto delle Nevi.
2: Sì, perché?
0: Gatto delle Nevi.
2: Sì.
0: Ma il Gatto delle Nevi non è un gatto. È una specie di trattorino che ha i cingoli, capito? Serve per spostarsi in mezzo alla neve. Lo usano per battere le piste, perché sennò sarebbero tutte piene di gobbe.
2: Ho capito, ma ecco perché Silvano viene col gatto. Adesso ho capito.
1: Viaggerai comodissimo.
2: Bello, quando arriveremo in cima diventerò un campione d'arrampicata.
0: Ecco perché arrivi col Gatto delle Nevi sino alla fine delle nevi.
2: Sì.
0: E poi scalerai le montagne.
2: Esatto.
0: Wow. Bello, eh? Ma c'è qualcuno che ti darà delle lezioni? C'è un maestro? Perché guarda che non è facile, eh?
2: Ma io c'è Silvano, guarda che nessuno è più veloce di lui a scalare le montagne, Armando.
0: Silvano.
2: Silvano.
0: Tuo cugino.
2: Sì, sì.
0: Ma è strano perché, guarda, adesso senza che ti offenda, ma i cavalli non è che sono bravissimi a camminare sulle pareti a strapiombo di roccia in montagna.
2: Ma Armando, ma Silvano non è un cavallo, è uno stabeto.
1: Adesso capisco perché non ha mai freddo.
0: Lo credo. E poi gli stambecchi vivono bene davvero in montagna, in alta quota, tra le rocce. Credo proprio che la tua sarà una vacanza meravigliosa, Lallo.
2: Bello.
0: E adesso?
1: Adesso?
0: se vi va,
1: sì,
0: ascoltiamo il messaggino di Emma che ci chiede una canzone che credo che abbia proprio qualcosa a che vedere con la montagna.
3: Allora, Armando, vi ascolto sempre. Io vorrei sentire...
4: Emma, mi chiamo Emma.
3: Mi chiamo Emma, ho 4 anni e... E vorrei sentire la canzone di Elsa. Ciao!
0: Ma certo, Emma di 4 anni! Ascoltiamo subito la canzone di Frozen!
4: Yee-hoo!

0: Era Frozen, richiesta dalla nostra amica Emma di 4 anni. Oh, a proposito, anche voi mi raccomando, fateci tutte le richieste che volete, oppure raccontateci una barzelletta, un colmo, confidateci un pensiero, allegro, triste, cantate una canzone. E tutto questo al nostro numero WhatsApp che è...
1: 347-411-2726.
0: Oh, Lallo e Lella.
2: Sì, Armando.
0: Bambini che siete a casa. Mamme, papà, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Avete riflettuto sulla soluzione del quiz che a me sembra facilissima?
3: No, non molto, Armando.
0: Ma come? Allora, no. Vi avevo chiesto, qual è la montagna che porta il nome di un colore in Italia molto famosa? Il Monte Arcobaleno, il Monte Giallino o il Monte Bianco? E la risposta è... Il Monte Bianco. Sapete quanto è alto il Monte Bianco?
2: No.
0: 4.810 metri. È tantissimo!
2: Sì, alto,
0: tantissimo!
2: Alto.
0: Pensate che è la seconda montagna più alta di tutta l'Europa.
3: No.
0: Va bene. Allora, auguriamo a Lallo e Lella uno splendido viaggio in montagna.
2: Grazie.
0: A trovare il cugino Silvano che abbiamo scoperto è uno stambecco. E anche a voi piace andare in montagna? Raccontateci che cosa farete in questi giorni, se andrete a fare una bella vacanza, se sciate, se vi tirate le palle di neve, tutto quello che volete. E continuate a mandarci i vostri messaggi al numero
1: 347-411-2726.
0: E noi vi aspettiamo per una prossima sfolgorante, esaltante puntata di...
2: Bangete!
0: Finisce qui la nostra puntata di oggi, bambine e bambini, ma prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, la grande amica di Ellina, Piero Marcelli, che trotta e galoppa in compagnia di Lallo, Lorenza Cingoli, che scrive i testi insieme a me, e un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che con magia e professionalità confeziona le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un gigantesco abbraccio e un super saluto radiofonico. Ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao, ciao, ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Che occhi grandi che hai per guardarti meglio. Che orecchie grandi che hai per ascoltarti meglio. Che bocca grande che hai. Mamma mia, che bello giocare con i burattini. Questa storia è bellissima. Oh no, no! Questo è il segnale dell'inizio del collegamento con Mort Adel, il capo supremo di Kot. Ah, proprio adesso che stavo giocando col mio nuovo teatrino.
1: Krut, cosa stai dicendo?
0: Stavo a... Che bocca grande che hai!
1: Krut, come ti permetti?
0: No, maestà, volevo dire che grande gioia sentirla, mia orrenda mestizia.
1: Mi sembrava... Sei pronta a riferire sui costumi dei terricoli?
0: Certo, certo, certo. Oggi parleremo di spettacoli. Ecco la classifica dei migliori 5. Rapporto astrale numero XXL. Al quinto posto, il teatro. Gli umani adorano andare a teatro. Un posto buio, pieno di sedie, in cui delle persone, detti attori, parlano dei fatti propri e fanno finta di non vedere altre persone, chiamate spettatori, che invece stanno lì proprio per guardare. Beh, il tutto è molto misterioso per me. Gli spettacoli teatrali si possono svolgere anche in luoghi diversi dal teatro. Nelle piazze, nelle scuole e in altri strani e curiosi posti. Un esempio. Ci si raduna in un luogo al chiuso, in genere freddo e umido, come per esempio tra le scale dei palazzi o in sale buie e scomode. Alcuni attori cominciano a parlare, talvolta con un microfono che fischia. E fingono di prendere delle decisioni. A questo punto il pubblico comincia a inveire, a insultare i tipi col microfono, creando una simpatica atmosfera in cui tutti litigano e non si decide niente. I terricoli chiamano questa allegra rappresentazione teatrale anche col nome di riunione di condominio. È una forma di spettacolo molto partecipata e coinvolgente. Fantastica! Al quarto posto, arte di strada. Tra gli spettacoli che non si svolgono nei luoghi chiamati teatri, sono particolarmente interessanti quelli che si svolgono all'aperto, nelle piazze, nelle strade, nei cortili. È quello che i terricoli chiamano teatro di strada. Funziona così. Gli attori, che in questa forma di spettacolo vengono chiamati anche operai, svolgono alcuni lavori. Spaccano una strada, scavano una buca, salgono su un palo della luce. In genere uno lavora e altri tre o quattro guardano e parlano tra di loro. Per delimitare il luogo dello spettacolo, mettono delle reti di metallo chiamate transenne, che richiamano immediatamente gli spettatori, che sono per lo più nonni, che con le mani intrecciate dietro la schiena osservano le azioni degli operai, commentando con consigli e critiche. A questo punto parte una discussione tra gli operai e gli spettatori, alle volte anche con toni accesi e insulti vari. Deve essere quello che si chiama dibattito del dopo spettacolo, molto interessante. Al terzo posto della classifica sugli spettacoli della Terra, gli spettacoli sportivi. Questa è una grande passione dei terricoli. Milioni di persone amano assistere a manifestazioni sportive. Tennis, nuoto, pallavolo, pallacanestro, le Olimpiadi sono tutti sport seguitissimi che diventano dei veri e propri spettacoli. Ma il più popolare sembra essere quello chiamato calcio. Tutto si svolge in un grande teatro all'aperto chiamato stadio, in cui può entrare tantissima gente. La cosa strana è che ci sono tanti giocatori e pochi spettatori. Chi assiste infatti sono una ventina di persone in magliette e pantaloncini che stanno al centro dello stadio su un campo di erba. All'apparenza sembrerebbero loro gli sportivi, anche perché si tirano una palla con i piedi, forse per ingannare il tempo. Ma in realtà loro stanno lì per osservare i veri giocatori, che sono quelli che stanno sugli spalti e che si impegnano in un sano e salutare sport. Si insultano, si picchiano, urlano, tirano petardi, si arrabbiano. Uno spettacolo educativo ed edificante. Bravi, bravi, bravi! Al secondo posto, le gare canore. Sono tanti i festival canori che si svolgono su questo strano ma musicale pianeta. Sono gare in cui si esibiscono artisti incredibili che con il loro canto allietano le orecchie degli spettatori. Si svolgono soprattutto di notte e per strada. Si chiamano canore perché possono partecipare solo i cani. Questi simpatici quadrupedi, infatti, a notte tarda, nel silenzio più assoluto, cominciano ad abbaiare forsennatamente. Prima uno, poi due, mano a mano diventano un coro assordante di bau, bau, ringhi, guaiti. Ah, che delizia, che delizia! Talvolta partecipano anche dei gatti, ma sono solo delle guest star, graditi ospiti che contribuiscono alle meraviglie musicali. Ma al primo posto della classifica dei migliori spettacoli della Terra troviamo il circo! Ah, quanto piace questa nobile antica arte! Gli equilibristi, i clown, i trapezisti! Ma la sua attrattiva più bella, la più divertente e allo stesso momento la più pericolosa è senza dubbio il domatore delle belve feroci! Queste belve vengono chiuse in una stanza e il domatore deve riuscire a fargli fare giochi di bravura, tipo balli, canzoni. La più famosa di queste canzoni fa così: scarta la carta, scarta la carta. A questo punto i feroci animali, chiamati bambini, stracciano con furia dei pacchetti preparati apposta, sporcando con cartacce tutta la stanza. Il domatore lotta furiosamente, si sbraccia, urla, suda, ma spesso le belve hanno la meglio. E il povero animatore, così viene spesso chiamato questo coraggioso, deve arrendersi, mentre i bambini cominciano a saltare su strane costruzioni di gomma gonfiata d'aria, rimbalzando come ranocchie, rompendo tutto quello che trovano e tirandosi addosso pizzette e popcorn. Tra l'altro, tutto è anche molto educativo, perché insegna a sprecare il cibo e a sporcare, come deve fare chiunque voglia inquinare e distruggere la terra. Anche per oggi è tutto. Finisce il collegamento e restituisco la linea a Mort Adel, la grande afflizione stellare, il cattivo dei cattivi, pronto a ingoiare interi pianeti con la sua bocca grande.
1: Per mangiarti meglio.
0: Capo, capo, che fa?
1: No, niente, stavo torturando un burattino.
0: Ma lei sta giocando col teatrino dei burattini? Ma capo, lei è un burattinaio bravissimo, ha un vero talento.
1: Adesso basta. Non ho tempo da perdere con te, soldato semplicissimo Crud. Chiudo il collegamento. Ho troppo da fare. Passo e chiudo. Dove stai andando, Capuccetto? Dalla nonna. Vieni, ti insegno una strada.
0: Maestà! Mort! Niente, è caduta la linea. Vabbè, vabbè, va bene. Tanto io sono il terribile Crud e devo continuare nella mia missione, perché sono cattivissimo. Tu che ne pensi, Capuccetto? Che antenne grandi che hai per invaderti meglio. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: questa straordinaria puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini, soprattutto quelli che inviano messaggi alla mia rubrichella.
0: Questo mi fa pensare che forse è arrivato qualche messaggio particolare alla tua rubrichella a cui magari vorresti rispondere, vero Lella?
1: Sì.
2: No, non abbiamo tempo di leggere i messaggi, dobbiamo mandare la prima canzone, Armando.
0: No, Lallo, dai, non fare il gelosone. Questo è il momento della rubrichella di Lella.
2: Ma io non sono gelosone, sono solo golosone. È il momento della prima canzone.
0: Va bene.
1: Dai, possiamo ascoltare un po' di musica, il messaggino di Greta, lo leggerò subito dopo.
0: Bene. Allora Greta, aspetta un pochino e anche voi bambini per scoprire di che cosa si tratta. Adesso ci sentiamo una canzone che dedichiamo a voi.

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà.

0: molto bene, siamo sempre qui su Big Bang pronti per leggere il messaggino che Greta ha inviato al nostro numero WhatsApp e lo ha mandato in particolare alla rubrichella di Lella.
1: Esatto, allora Greta mi scrive questo. Cara Lella, a me piace tanto Radio Kids perché amo la musica, mi piace tanto anche cantare, ma tutti dicono che sono stonata e quando canto nessuno mi ascolta, come faccio a cantare bene? Ciao da Greta.
2: Lo so, posso dirlo?
0: Lallo, questa è la rubrica di Lella, è la rubrichella, tocca a lei rispondere.
2: Ma Ufi, però io la so la risposta giusta.
0: Lallo, in questa rubrica non c'è una risposta giusta. Ci sono dei consigli buoni e dei consigli cattivi.
1: Sì.
0: E tra l'altro Lella è bravissima a far questo.
1: Grazie.
0: Vabbè, prego, sentiamo Lallo, dai. Tu che consiglio daresti a Greta?
2: Greta, regala ai tuoi amici, ai tuoi parenti, dei bei tappini per le orecchie, così loro non ti sentono e tu puoi cantare come quando vuoi.
0: Ma dai.
1: Lallo, questo non mi sembra un buon consiglio.
0: Neanche a me, Lallo.
2: E perché...
0: Ma come perché? Dai!
1: Non è bello cantare solo per se stessi, è bello cantare anche per gli altri, perché le canzoni sono belle e fanno bene.
2: Io ne so un sacco di canzoni, le volete sentire?
0: No, anche
2: per
0: no.
2: Per esempio c'è questa,
0: no, no,
2: Giro
0: no.
2: Giro tondo, casca il mondo, casca la
1: Lallo.
0: Può bastare, tu può bastare Lallo, grazie.
2: È stato emozionante, per quello.
0: Molto.
1: Troppo, assolutamente troppo.
0: Vedi Lallo, questo è quello che succede quando uno canta senza saperlo fare e senza preoccuparsi di chi lo ascolta.
2: Peccato, perché è così divertente. Sentite quest'altra, La bella lavanderina che lava i fazzoletti.
0: Basta,
1: basta Lallino, basta.
0: Grazie.
2: Lo so, sono troppo bravo, lo so.
0: Beh, insomma.
1: No, che sei... troppo stonato.
0: Temo di sì, Però magari se tu fai un bel corso di canto, Lallo, chissà, magari diventi intonato. Sai, i maestri di musica dicono che nessuno è veramente stonato, quindi si può sempre imparare a cantare bene.
1: E diventare bravi come i nostri piccoli amici dello Zecchino d'Oro.
0: Giusto, c'è proprio una canzone.

0: Piaciuta la canzone?
1: Sì, tantissimo. Bella, bella. Sono proprio bravi a cantare questi bambini, eh?
0: Eh sì, sono bravi per davvero i bambini dello Zecchino d'Oro.
2: E quindi abbiamo trovato un buon consiglio da dare a Greta.
1: Giusto! Greta, vai a cantare allo Zecchino d'Oro.
2: Chissà, forse un giorno lo farà, ma prima dovrebbe seguire un buon corso di canto.
1: Sì. Ma i bambini no, non hanno il tempo di seguire il corso di canto, perché c'è la scuola, poi devono fare i compiti, ma... lo sport.
0: Questo è giusto, eh?
2: Sì, è vero, però se per Greta è così importante imparare a cantare, magari i suoi genitori la possono aiutare a trovare il tempo.
0: Anche questo è vero, Lella, sei molto saggia, sì.
2: Grazie, Armando.
0: Ma nel frattempo però c'è anche un altro consiglio che potremmo dare a Greta.
2: Quale?
0: Allora, quello di continuare ad ascoltare Radio Kids, perché magari ascoltando buona musica, ci si abitua, si fa, come dicono le persone che si occupano di musica, si fa l'orecchio.
1: Uno solo di orecchio, Armando. Ma io pensavo che per sentire ce ne volessero due di orecchio.
0: Ma no, Lallo, è un modo di dire. Dai, parliamo di orecchio musicale. Quello che bisogna avere per andare a tempo e essere intonati.
2: Quello che non hai tu, Lallo.
0: Ah, dai,
1: Lella. Allora sentiamo, perché tu ce l'hai, Lella?
2: Beh,
1: stai belando. Ecco, quindi non sai cosa dire.
0: Sentiamo cantare.
2: Oh, che bel castello Marcondi rondi rondello. Oh, che bel castello Marcondi rondi ronda.
0: Dai, non va male, Lallo, eh?
1: Devo ammettere che Lella ha proprio le orecchie.
2: Mi sono venute ascoltando canzoni come questa.

0: Bellissima la canzone di Frozen! Bene, e allora prima di concludere la puntata, qual è il consiglio che vuoi dare a Greta Lella per la tua rubrichella?
1: Allora, cara Greta, cari bambini, c'è chi nasce meno intonato e chi più, ma se si ama veramente la musica e il canto, basta aprire bene le orecchie e il cuore e prima o poi la giusta nota arriva!
2: Bello, bellissimo! Credo proprio che sia arrivato anche a me! Sentite un po', sentite un po'! Oh, che bel castello!
0: Va bene!
1: No, forse a te non è ancora arrivato, però...
0: Sì, arriverà, magari con un buon corso di canto. Tanto qualcosa succederà, va bene. E a voi bambini piace cantare? Perché allora potete inviarci una strofa o il ritornello di una canzone al nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
1: E continuate a chiedere consigli alla mia rubrichella.
2: Invece le barzellette tristi e noiose, mandatele a me, eh!
0: E se invece volete segnalare i mestieri strambi, segnalateli a me. Ma in ogni caso, noi vi aspettiamo qui su
2: Radio Kids!
0: Ciao a tutti, ciao bambini!
1: Ciao, scrivete!

0: capo squadriglia sta giù a aspettare che il capitano caschi in mare.
1: Un premio inoltre ci sarà per chi si arruolerà. Gratuito un bel tatuaggio avrà colui che firmerà. È un'occasione senza par. Chi vuol firmare, pensate un po'. Chi non lo fa finisce in mare.

ad una nuova carrellata musicale ricca di ritmo e di gocce di sudore. Bambine e bambini di ogni età, si parte con un pezzo dei mitici Blues Brothers e quindi occhiali scuri sul naso e via! Pigiama Party!

0: Ciao Lella, ciao Lallo.
1: Armando.
0: Dimmi Lella.
1: Non ti sei accorto che oggi manca qualcosa?
0: No, che cosa?
1: Beh, una cosa che inizia per L.
0: La luce dice sì, è un po' bassa, ma tanto siamo alla radio.
1: No.
0: La linea del telefono.
1: Quale linea?
0: Quella telefonica.
1: No, anche quella ci dovrebbe essere.
0: E allora scusami Lella, non capisco che cosa.
1: Manca Lallo.
0: Hai ragione, ma come ho fatto a non accorgermene? Certo, poi non è che Lallo è uno che passa inosservato, ma che fine ha fatto?
1: E non lo so.
0: Va bene, allora facciamo così, mandiamo un po' di musica e lo cerchiamo, va bene?
1: Ci sta.

0: Allora bambini, se ci avete seguito dall'inizio di questa puntata di Big Bang, saprete che oggi non c'è Lallo.
1: E non sappiamo dove sia.
0: E non siamo riusciti a trovarlo.
1: E non risponde neanche al telefono.
0: Oh, però io direi che non ci dobbiamo preoccupare, perché Lallo è sempre pronto a sorprenderci.
1: Mandiamogli un messaggino vocale, così quando riaccende il telefono l'ascolta subito.
0: Buona idea. Allora, prendo il telefono e scrivo: Lallo, sono Armando. Si può sapere che fine hai fatto? Noi abbiamo cominciato Big Bang senza di te.
1: Richiamaci subito.
0: Ecco fatto, inviato.
1: Ah, speriamo che risponda.
0: Ma non ti ha detto nulla, Lella?
1: No.
0: Non ricordi se aveva una visita dal dentista, un appuntamento importante?
1: No, mi pare proprio di no.
0: Certo, sparire così senza dire niente.
1: C'è solo una persona per cui Lallo potrebbe far follie dimenticandosi di noi. Ed è una cavallina.
0: Stellina! Giusto, hai il suo numero?
1: Sì, la chiamo subito.
0: Dai.
1: Pronto, Stellina? Ciao, sono Lella. Senti, non è che per caso hai visto o sentito Lallo oggi? No, stai tranquillo, non gli è successo niente. No, Stellina, non ti agitare così. Appena abbiamo notizie ti chiamiamo. Ciao.
0: Allora che cosa dice?
1: Nulla, mi triva fortissimo perché non sappiamo dov'è Lallo. Forse è gelosa.
0: Beh, speriamo di no. Comunque, allora, non perdiamo la calma. Sono sicuro che Lallo ha avuto un contrattempo e non può non chiamarci. Mandiamo un'altra canzone e vediamo se nel frattempo si fa sentire.

0: Allora, lei ha notizie di Lallo?
1: No, nessun.
0: Ecco il telefono!
1: Forse è lui!
0: Pronto? Qui è Big Bang. Chi c'è in linea?
1: È lui! Riconoscerai il suo sbadiglio tra mille altri cavalli!
0: Ma Lallo, sei tu?
2: Certo che sono io, Conoscete altri Lalli?
0: No, ma dove sei? Ti stavamo aspettando qui per fare la puntata di Big Bang!
2: No, perché avete già cominciato? Senza di me!
1: Non solo abbiamo cominciato, stiamo anche per finire!
2: Ma Ufi, è che ieri notte non riuscivo a chiudere occhio. Allora ho provato a chiudere l'altro occhio per fare almeno mezzo sonno, ma non ci riuscivo. Con due occhi aperti non ho dormito per niente. Mi sono addormentato stamattina e non mi sono più svegliato. Ma poi è arrivata Stellina e citofonava, ma è svegliato!
0: Ma per forza, eravamo tutti preoccupati, non avevamo tue notizie, Lallo.
2: Va bene, armadissimo, arrivo subito.
1: Lallo, ormai è finita la puntata, è inutile. Piuttosto, porta la povera Stellina a fare una passeggiata, era così agitata.
2: No, bellissimissima idea, passo e chiudo. Salutatemi, bambini!
0: Va bene, ciao Lallo, te li salutiamo dopo l'ultima canzone di oggi.

0: Vabbè, adesso che abbiamo ritrovato Lallo, possiamo chiudere la nostra puntata di Big Bang.
1: Speriamo che non ci faccia più questi scherzi.
0: Con Lallo non si può mai sapere, Lella. Va bene, allora bambini, vi salutiamo e mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp che è...
1: 347-411-2726.
0: Ciao! E ciao anche da Lallo!

Dolci apete della mamma, su dormite fino a domani.

0: È molto tempo che Pooh è salito in cima a quell'albero, non trovi?
1: Probabilmente è rimasto incastrato. Non sarebbe la prima volta.
0: Oh, cielo! Allora dovrò arrampicarmi lassù per vedere se sta bene. Oh, se dopo ti sei incastrato?
2: Oh, rabbia! Sono giunto alla conclusione che queste api non sono decisamente il tipo giusto di tigri.
1: Stavolta finisce male.
0: Oh.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Rai Radio Kids è media partner di Magica Fiemme dal 1 al 15 luglio, le settimane della famiglia che colorano la Val di Fiemme di magia, creatività, racconti e spettacoli teatrali con Armando Traverso, Lella, Crud, DJ e altri artisti provenienti da tutta Italia. Radio Kids, Armando e i pupazzi vi aspettano il 1, il 2, il 6 e il 7 luglio alle 21 con spettacoli live e tanta musica. Imperdibili le passeggiate con narrazione a cura di Armando Traverso presso i quattro parchi in quota della Val di Fiemme alle ore 10. Tante attività e laboratori didattici per tutta la famiglia. Storie a bordo è un'esperienza per tutti coloro che vogliono vivere la città di Padova in modo diverso, conciliando la lettura con la navigazione lenta. A bordo di un battello elettrico che attraversa i canali della città è possibile ammirare l'antico portello e le mura cinquecentesche, mentre un mediatore guiderà momenti di lettura condivisa di albi illustrati dedicati all'acqua e al fiume. Gli appuntamenti sono in programma domenica 12 e 26 luglio. Dal 3 al 12 luglio si tiene a Nardò Circonauta, Festival Internazionale del Circo Contemporaneo, che ha come filo conduttore il tema hashtag Terra. Esibizioni circensi, musica, incontri letterari a tema, workshop e mostre fotografiche sul circo nel centro storico del Borgo Salentino. Dal 10 luglio al 30 agosto in alcune località della Valle d'Aosta si tiene la rassegna di eventi per bambini Fiabe nel Bosco, con fiabe classiche riscritte per essere ambientate in Valle d'Aosta e che hanno come palcoscenico un bosco, una radura o un prato. Appuntamento alle 16:30 di ogni venerdì, sabato e domenica. Rai Radio Kids è media partner della Festa Internazionale degli Gnomi di Roccaraso dal 24 al 26 luglio, dove per 3 giorni e 3 notti i boschi si riempiono di fate, elfi, gnomi, folletti, troll, unicorni e altre creature fantastiche. In programma magiche parate, laboratori creativi e passeggiate guidate da personaggi fiabeschi, danze fatate, avventure nel bosco di notte con le lanterne, spettacoli adatti a tutta la famiglia. Tutte le performance sono ambientate direttamente nella natura, nella zona boschiva di Coppo dell'Orso Aremogna, secondo il progetto di teatro ambiente, per cui il luogo diventa parte della narrazione e protagonista dell'evento e con un occhio alla sostenibilità. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: con la meravigliosa Lella.
1: Ciao Armando.
0: Con il fantastico Lallo.
2: Ma ciao armadissima.
0: Allora, che cosa avete di bello da raccontarmi oggi?
1: Che vi siete dimenticati una cosa importantissima.
2: Oh, no, sì? È vero. Non sono andata a prendere le carote nell'orto. E in effetti mi sembrava di avere più appetito del solito.
1: No, non è quello, Lallo.
0: Ma ti sento un po' mogina, Lella. Ma che cosa succede? Ma magari io ho dimenticato le chiavi di casa. No, non ho chiuso il gas. No, ho scordato di indossare i calzini. No, quelli ce l'ho.
1: Non è neanche questo, Armando.
0: Ah, ci sono. Ho dimenticato di dire che per lasciarci un messaggio WhatsApp con le vostre richieste, le vostre barzellette, colmi e quant'altro dovete usare il numero
2: 347 411 2726.
0: E allora vi racconto immediatamente il messaggio che oggi ci ha lasciato il nostro piccolo amico Massimo. Pensate che nonostante sia ancora un bambino è un amante della musica classica e in particolar modo della Carmen, un'opera del famoso compositore Bizet. Complimenti Massimo! Ma lo sai che la Carmen è la musica che balla sempre Lella al suo compleanno!
2: No, noi miserelli abbiamo dimenticato il compleanno di Lella!
0: Scusaci Lellina, non sappiamo proprio dove avevamo la testa.
2: Ma Armando, a me sembra di averla sempre avuta sul collo, ma dici che qualche volta si sposta?
0: No.
1: Comunque, non importa, tanto l'anno prossimo il compleanno torna di nuovo.
0: Non se ne parla Lellina. Dato che abbiamo dimenticato di festeggiare il tuo compleanno, oggi ti festeggeremo con un non compleanno. Proprio come hanno fatto nel libro Alice nel Paese delle Meraviglie.
1: Oh, sarebbe molto bello avere una festa di non compleanno.
2: Ma vuoi dire che ci sono dei non regali, delle non trombette, delle non bibite?
1: E c'è anche la non musica?
0: No, quella c'è. Ascolta.

0: Ed eccoci di nuovo qui, siete all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete sempre in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E visto che ci siamo dimenticati di festeggiare il compleanno di Lellina, abbiamo pensato di fare come nel libro Alice nel Paese delle Meraviglie e dedicarle una giornata di non compleanno.
2: Ma scusate, solo per informazione.
0: Sì,
2: ma
0: Lallo.
2: Al non compleanno,
0: sì,
2: no? Ci sarebbe anche una non torta, perché non mi riempirà mai il non pancino,
0: Fantastico, Lallo, lo sapevo che l'avresti chiesto. Ma dai, devi usare un po' l'immaginazione, no? Per esempio, Lella, che cosa ti piacerebbe ricevere nei tuoi non regali?
1: Mi piacerebbe una sciarpetta per l'inverno, un aquilone per correre nel prato con le mie amiche caprette e un materassino per stendermi sotto il sole.
0: Meraviglioso, e sei molto fortunata, perché puoi comunque correre nel prato con le tue amiche caprette, stenderti sull'erba e prendere il sole, e beh, in quanto alla sciarpetta, puoi usare la tua soffice lana.
1: Che belli questi non regali di non compleanno.
2: Sì, però Ufi, non c'è neanche un non pasticcino, una non aranciata e nemmeno le non candeline.
1: Lallo, ma è divertentissimissimissimo giocare al non compleanno.
0: Ma voi la conoscete la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie?
1: È la storia di una bambina che si chiama Alice,
2: che va in un paese meraviglioso.
0: Giusto, è la storia di una bambina che si chiama Alice che va in un paese meraviglioso.
2: Dai, ce la racconti?
0: Va bene, allora Alice si sta annoiando in giardino quando vede passare di corsa un coniglio bianco che guarda un orologio da taschino.
2: Non avevo mai notato che i conigli avessero i taschini.
0: Alice inizia a seguirlo, si infila con lui in un cunicolo e cade in un pozzo profondissimo.
1: Oh no, povera Alice, speriamo non si sia fatta male.
0: Al contrario, trova delle porticine che portano a delle stanzette. Lì beve uno sciroppo che la fa diventare grandissima e mangia un biscotto che la fa diventare piccolissima.
2: Però almeno lei qualcosa mangia.
0: Alice inizia un viaggio stranissimo, dove ci sono gatti che scompaiono e lasciano solo il sorriso, bruchi che fumano il narghilè, carte da gioco animate che fanno una partita di croquet e una pestifera regina di cuori che vuole decapitare tutti.
1: Oh no, allora è un libro che fa paura.
0: Non preoccuparti, Lellina, perché come sempre alla fine tutto finisce bene.
1: Ma quando arriva il non compleanno?
0: Fra i tanti personaggi che Alice incontra nella sua strada c'è il cappellaio matto e la lepre Marzolina, che stanno proprio festeggiando il non compleanno. Solo che lo festeggiano tutti i giorni. Forte,
1: Sì.
2: Tranne il giorno del vero compleanno.
0: Bravo, Lallo, proprio così. E mentre prendono il tè, canticchiano e fanno musica, come si conviene a un non compleanno, ma anche ad un vero compleanno. Perciò adesso è venuto il momento di ascoltare una bella canzone.
1: Evviva!

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. E con me ci sono Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E Lellina sta festeggiando il suo non compleanno perché... ci siamo dimenticati, Lallo ed io, di festeggiare il suo vero compleanno. E allora scusaci tanto, Lellina.
1: Ma io mi sto divertendo tantissimo. Però vorrei sapere una cosa.
0: Sì.
1: Alla fine, che cosa succede ad Alice?
0: Beh, alla fine Alice si sveglia e scopre che il suo incredibile viaggio è stato solo un sogno.
2: Oh, adesso sì che ragioniamo, perché a me tutti questi non regali, non bibite e soprattutto non torte, dopo un po' mi stancano. Poi lo sai, Lella, si può anche organizzare un non compleanno, ma con la torta vera.
0: Giusto, Lallo. Basta non metterci le candeline.
1: Ma molte ciliegine e tanta crema, come piace a me.
2: Ecco. E soprattutto un triplo strato di cioccolata. Qua mi volete rifilare solo la non cioccolata.
1: A me questa festa di non compleanno è piaciuta proprio tanto, perché gli amici erano veri. Grazie,
0: sì.
1: Armando, e grazie Lallo.
0: E grazie a te, Lella, e grazie anche ad Alice nel Paese delle Meraviglie che ci ha dato lo spunto. Ma lo sapete che questo romanzo ha più di 150 anni?
2: No, ma è vecchissimo. Ormai anche la non torta sarà buffita.
1: Armando, ma chi l'ha scritto?
0: Allora, lo ha scritto uno scrittore che si chiamava Lewis Carroll e insegnava matematica all'università. Però aveva una splendida fantasia.
1: E perché la bambina si chiama Alice?
0: Perché questa storia era dedicata davvero ad una bambina di nome Alice. Ma adesso il nostro tempo a disposizione è finito e la nostra puntata finisce qui.
2: Beh, però Armando, possiamo fare sempre una non puntata.
0: È una bella idea, Lallo. Per adesso ci salutiamo, ma ci troviamo di nuovo qui per un'altra straordinaria puntata di...
2: Big Bang!
0: Da me, Armando. Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao! E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella. Piero Marcelli, che galoppa insieme a Lallo. Martina Forti, che inventa con me le storie di Big Bang. E infine, un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao ciao ciao!

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Kids. Sono Francesca Cogoni, redattrice editoriale, e sono felice di parlarvi dell'albo Il piccolo robot, scritto e illustrato dal giovane pluripremiato autore inglese Joe Todd Stanton e tradotto da Cristina Brambilla. Nei suoi libri Todd Stanton parla spesso di emozioni e di legami molto forti e lo fa attraverso illustrazioni suggestive, ricche di dettagli e contraddistinte da un uso straordinario del colore. Nel piccolo robot l'autore ci trasporta in un mondo futuristico per raccontarci una storia toccante di smarrimento e di rinascita. Elio, infatti, è un piccolo robot che si risveglia nel profondo di una discarica. È tutto ammaccato e non si ricorda nulla, ma sa che quello non è il posto dove dovrebbe stare. Perciò va in cerca delle persone e della casa che un tempo conosceva. Scoprirà con grande delusione che tutto è cambiato e saranno le cure di una madre e di sua figlia a offrirgli una prospettiva e una vita completamente nuove. Ecco, in questo affascinante albo illustrato, Joe Todd Stanton affronta con grande sensibilità temi molto importanti, come la ricerca del proprio posto nel mondo, il senso di abbandono e l'accettazione di sé, e ci offre al contempo un'acuta riflessione sul consumismo, l'obsolescenza e la possibilità di salvare ciò che può sembrare irrecuperabile. È una storia, insomma, di cura e di speranza, che non può che scaldare i cuori di piccoli e grandi. Non mi resta che augurare buona lettura a tutti gli amici di Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, nipotine, pupazzi e peluche. Un super saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di...
1: Big Bang!
0: Benvenuto alla nostra Lellina!
1: Grazie, ciao Armando!
0: Benvenuto al nostro Lallo!
2: Ma ciao Armandissimo!
0: Tutti pronti?
1: Sì!
0: Oggi ho in mente una puntata speciale dedicata a un eroe invincibile.
2: Bello, allora oggi si parla di me. Grazie Armandissimo, molto carino da parte tua.
0: No Lallo, non esattamente.
2: No, non vale. Ma allora chi è questo super forzutone di oggi?
0: È un eroe dell'antica Grecia, famoso per la sua forza sovrumana.
1: Io lo so, ho capito chi è. Si chiama Ercole, ho indovinato?
0: Bravissima Lellina, è proprio lui.
2: Vabbè, cos'ha di tanto straordinario questo Ettore? Dai, sentiamo.
0: Allora Lallo, il nome è Ercole . E prima di tutto era figlio di Zeus e di una donna mortale, quindi era un semidio. Ma adesso direi ascoltiamo subito la sua canzone e poi lo conosciamo da vicino.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi vi raccontiamo il mito di Ercole, l'eroe dalla forza sovrumana. Ora, dovete sapere che fin da piccolissimo Ercole non era un bambino come tutti gli altri. Per esempio, un giorno, mentre dormiva tranquillamente nella sua culla, si avvicinarono due enormi serpenti.
1: Per tutte le pecorelle smarrite, che paura!
2: Io faccio serpente.
0: Bravo Lallo. I due serpentoni strisciarono nella culla proprio accanto al bambino e cominciarono ad attorcigliarsi a lui. Ma in quel momento il piccolo Ercole aprì gli occhi e in un attimo afferrò i due rettili.
2: Mi sa che per i serpenti si mette male.
0: Proprio così, Lallo. Ercole afferrò i serpenti e cominciò a sbattacchiarli di qua e di là, come due stracci vecchi, patapim patapum, come un cartone animato. Poi li annodò uno con l'altro, come i lacci delle scarpe, e li gettò fuori dalla culla.
2: Ma
1: Ercole era così forte da piccolo, chissà come sarà diventato da grande.
0: Hai ragione, Lellina, perché Ercole diventò l'eroe più famoso di tutta l'antichità. Ogni volta che in qualche paese c'era un problema, gli abitanti lo chiamavano e Ercole arrivava subito. Pensate, una volta riuscì a sconfiggere persino un mostro che aveva 7 teste.
2: Oh, metà pieno che FIFA.
0: Adesso ascoltiamo il messaggio di uno dei nostri ascoltatori e poi vi racconterò le famose fatiche di Ercole.
3: Ciao.
4: Radio Kids.
3: Sono
4: Lucia e ho 6 anni.
3: Il mio fratello
4: è a casa malato e ha 4 anni e si chiama Nicolò.
3: La vostra musica ci tiene tanta
4: compagnia.
3: Vorremmo ascoltare
4: la canzone dello zombie che ama la verdura.
3: Grazie.
4: ciao
3: Lallo
5: e Lella
3: e Arma
4: Done.
0: Ciao Lucia, ma che bello, e ciao a Nicolò, un saluto particolare visto che non sta tanto bene. Tra poco ascolteremo la canzone che ci hai chiesto, intanto ricordo a tutti voi che siete all'ascolto di mandarci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: E adesso torniamo al nostro forzutissimo eroe Ercole, che dopo aver sconfitto dei serpentoni quando ancora era un neonato nella culla, una volta cresciuto affrontò delle imprese incredibili.
1: Anche un drago?
0: Eh sì, ma pensa Lella che questo drago aveva non una, ma 7 teste.
2: No, poverino, chissà che mal di testa.
0: Il suo nome era Idra e viveva sulle rive di un lago.
2: Scommetto che prendeva il sole e a volte faceva anche il bagnetto.
0: Era un mostro cattivissimo, Lallo. Sbuffava fumo e fuoco da tutte le sue 7 teste. E aveva un tremendo alito puzzolente che avvelenava tutti gli abitanti di quella zona.
2: Ma adesso arriva Ercole, il forzutone, ci pensa lui.
0: E infatti il nostro eroe riuscì a sconfiggere l'idra e da quel momento diventò famoso in tutta la Grecia.
2: Beh, di sicuro aveva molti follower sui social.
1: Ma Lallo, a quel tempo non esisteva la rete internet.
0: E nemmeno i telefonini, i computer, non c'era nemmeno la radio. Ma di fatica in fatica, di passaparola in passaparola, Ercole diventava sempre più famoso e tutti lo conoscevano.
2: Wow, ma anch'io sono famoso e non faccio nemmeno tutta quella fatica. Non ho bisogno di sconfiggere i draghi.
0: Le imprese di Ercole non sono ancora finite, ma prima di proseguire, ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto Lucia.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi vi stiamo raccontando le leggendarie imprese di Ercole, l'eroe dalla forza sovrumana. Dovete sapere che dopo il drago, Ercole riuscì a sconfiggere anche dei mostruosi uccelli che avevano il becco e le piume di bronzo.
1: Beh, erano proprio strani.
0: Eh sì, e poi questi volatili scagliavano le piume sulle persone, perché quelle piume erano appuntite come delle frecce. E non è finita. Ercole riuscì a sconfiggere anche un toro gigantesco, un cinghiale ferocissimo e poi anche Cerbero, il cane a tre teste che stava a guardia al regno dei morti.
1: Però non è giusto, se la prendeva sempre con gli animali, uffa.
0: In realtà un giorno affrontò anche un gigante, anzi due. Il primo era Gerione e il secondo si chiamava Atlante ed era il padre delle Esperidi.
1: Esperidi, che bel nome.
0: Sì, le Esperidi erano delle ninfe che possedevano un magnifico giardino e al centro di questo luogo incantato cresceva un albero dai frutti d'oro.
2: Doveva essere proprio un bel posticino.
0: Eh sì, Lallo, Ercole doveva prendere quei frutti, ma per farlo usò uno stratagemma. Dovete sapere che Atlante, il papà delle Esperidi, reggeva sulle spalle tutto il cielo.
2: Ma tutto, proprio tutto, tutto.
1: Chissà che fatica.
0: Certo, ed Ercole disse ad Atlante: non ti preoccupare, Atlante, reggo io il cielo con tutte le stelle. Tu però in cambio vammi a prendere i pomi d'oro.
1: Ercole si è preso tutto il cielo sulle spalle?
2: Con tutte le stelle, i pianeti, i pianetini e i pianetoni?
0: Certo, Lallo, lo abbiamo detto che era un forzuto. Così, mentre Ercole reggeva la volta celeste, Atlante andò nel giardino e tornò indietro coi preziosi frutti. In realtà, Atlante non vedeva l'ora di mollare il cielo a un altro e di sgranchirsi un po' le gambe. Ma Ercole riuscì a restituirgli la sfera con una scusa. Aspetta, Atlante, vorrei infilarmi una sciarpetta. Puoi reggere un attimo tu il cielo, poi lo riprendo.
1: Che furbo!
0: E infatti, appena il gigante prese di nuovo la sfera del cielo sulle spalle, Ercole afferrò le mele d'oro e via! Si mise a correre più veloce del lampo e Atlante non riuscì più a raggiungerlo.
2: Povero Atlante, mi fa un po' pena.
0: Sì, però la storia di Ercole e delle sue fatiche è arrivata alla fine. Ed è terminata anche questa puntata.
1: Oh no!
0: Ma noi ci troveremo qui ancora per tante altre storie, leggende e avventure. Appuntamento con
1: Big Bang!
0: Ciao ciao ciao ciao ciao! E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, Lorenza Cingoli, che sa un sacco di belle storie. E infine, un super ringraziamento speciale va a Isabella Carbone, la nostra fantastica regista che rende le nostre puntate indimenticabili. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

bambini che si entusiasmano al passaggio dei treni, guardano il cielo in uno sguardo sicuro, sanno se il tempo cambierà. I nonni sono dei giardinieri e sanno tutto sui pomodori, passano il tempo coltivando fiori, pregano dentro per quel mondo fuori. I nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore. I nonni cercano di farci capire

e si entusiasmano se i figli van bene, i nonni prendono per mano il futuro, i nonni aiutano davvero, i nonni insegnano senza parlare, che senza amore questo mondo muore.

0: allegro e sorridente.
1: Ha una zampetta corta, ma non gli importa niente.
0: Il cane più simpatico che ti ci puoi fidare.
1: L'amico più fedele dal nome originale.

0: missile spaziale.
1: Bella

Coraggio, in fondo, sono un'autodidatta. Questa pinna mi sembra un'enorme ciabatta. Così a sinistra e a destra com'era? Dovrò fare dei cerchi per tutta la sera. Ah, è così che si avanza, nessun problema. Mi sembra un sogno riuscire a nuotare e andarmene a spasso fra le onde del mare. Non sono mai stata felice così, perché io...

In tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene!

0: Vita sul ramo. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella stanno salutando Federica che parte per una vacanza.
1: Ciao Federica, fai buon viaggio.
2: Ci mancherai.
1: Anche voi mi mancherete, amici. Prendete questo.
0: Federica consegna ai fratellini un foglietto di carta.
1: È un biglietto per dirvi quanto vi voglio bene.
0: Sul foglio è disegnato un grande cuore.
2: Che bello! Anche noi ti vogliamo bene, Federica.
1: Adesso devo andare, ma tornerò presto.
2: Ciao!
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
1: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia. È il segnale che dobbiamo andare nel Magiregno.
0: I due fratellini corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Un vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel Magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta insieme a Cookie, una giovane koala.
2: Ciao amici, benvenuti! Lei è Cookie!
3: Ciao Zampacorta!
2: Ciao Cookie!
4: Sembrate preoccupati, che succede?
2: La sorellina di Cookie, che si chiama Vita, questa mattina è salita su un albero e non vuole più scendere.
4: Oh! E perché?
5: Forse è colpa della minestra di Maggio Eucalipto preparata dal nostro papà. Per non mangiarla, Vita si è arrampicata sul ramo.
1: Dobbiamo fare qualcosa.
2: Andiamo!
0: I quattro raggiungono l'albero sul quale è arrampicata la piccola Vita. Intorno ci sono molti abitanti del Magiregno.
1: Cosa stanno facendo questi abitanti?
5: Cercano di convincere Vita a scendere dal ramo.
2: Ecco Raffa Giraffa!
6: Per farla scendere le ho offerto questi palloncini colorati, ma non li ha voluti.
2: Arriva Pietro la tartaruga!
7: Ha rifiutato anche il mio cestino di more!
0: La piccola Vita, da sopra l'albero, fa sentire la sua vocina.
8: Non voglio le more e neanche i palloncini, voglio la mia mamma!
4: Perché, Cookie? La vostra mamma non è qui?
5: Mamma Albachiara scrive favole e ogni tanto parte per girare il Magiregno e leggerle ai cuccioli.
8: Voglio la sua lettera della buonanotte. Cookie me la legge sempre prima di dormire.
5: Quando mamma è lontana ci manda ogni giorno una lettera per dirci che ci pensa sempre. Ma quella di ieri non è arrivata.
2: Proprio come ha fatto Federica con noi. Ricordi, Lampadino?
1: Certo, Caramella. Non è colpa della minestra. Vita sta solo aspettando la lettera della sua mamma.
2: Dobbiamo capire cosa è successo ad Albachiara.
5: Nell'ultima lettera diceva di essere nella Magipiana Ombrosa.
2: Andiamo a cercarla. Con il magitreno la raggiungeremo presto. Corriamo a prenderlo!
0: Zampacorta, Lampadino e Caramella corrono alla magistazione e viaggiando a bordo del magitreno raggiungono la Magipiana Ombrosa.
2: Albachiara è laggiù, in mezzo a quei cuccioli!
1: Forse ha appena finito di leggere una favola, corriamo da lei!
0: I tre amici arrivano dalla scrittrice proprio mentre lei chiude il suo libro e consegna una lettera al pellicano Pino il Postino.
9: Mi raccomando, Pino, portala subito a Vita e a Cookie.
10: Certo, Albachiara, come sempre!
2: Albachiara, Albachiara, c'è un problema!
9: Zampacorta, che ci fai qui?
2: La tua ultima lettera non è arrivata e Vita ne è rimasta dispiaciuta. È salita su un albero e non vuole più scendere.
9: Ma io la lettera l'ho data a Pino.
0: Il postino fruga nella sua borsa e, nascosta in una tasca, trova la lettera mai spedita.
10: Eccola! Si era nascosta in una tasca e non l'ho consegnata. La porto subito.
9: Aspetta, Pino. La mia cucciola viene prima di tutto. Preferisco tornare a casa da Vita. Andiamo.
2: Ma come? Il prossimo magitreno parte domattina!
10: C'è un'altra soluzione, amici! Capitan Pizzo Rosso è qui con la sua mongolfiera! Chiedete un passaggio a lui!
3: Capitan Pizzo Rosso!
11: Sì!
0: La mongolfiera con i nostri amici a bordo sorvola veloce il Magiregno e raggiunge l'albero su cui è salita Vita. Albachiara si sporge e prende in braccio la sua piccola.
9: Vita, mi hai fatto preoccupare.
8: Scusa se ho interrotto il tuo viaggio.
9: Non importa, piccola. Ne faremo uno bellissimo insieme. Ti va di fare un giro in mongolfiera?
8: Sì, evviva!
0: Fatti scendere i fratellini e Zampacorta, Capitan Pizzorosso riparte con Albachiara e Vita per un bel giro in mongolfiera. Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
4: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
3: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciar cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci e sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, ciao bambine, come state? Questa sera ci addormentiamo con una ninna nanna, grazie. Diciamo grazie a tutto ciò che c'è attorno a noi. Grazie per il sole, grazie per i giorni, grazie per i sogni, grazie che ci siete. Chiudiamo gli occhi, un dolce respiro.

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

Buongiorno bambini, come va? Sono giorni che navighiamo senza sosta qui sul bastimento 1, 2, 3, stella. Occorre energia, forza per affrontare ogni viaggio e ogni giornata. Sul timone c'è il vostro comandante che ha appena fatto una colazione abbondante. Forse ho un po' esagerato. Dunque, ho mangiato una banana, 4 fragole e fin qui ci siamo, ma poi 5 biscotti, un cornetto al cioccolato, poi un bombolone alla crema, una ciambellina, un panino al salame, un caffè, una spremuta d'arancia. Insomma, bambini, forse ho esagerato. Certo, la colazione è importante per l'energia, ma non così. E poi mi viene da andare in bagno. Dovrei digerire, forse fare qualche ruttino. No, no, i ruttini no. Brutto rutto resta zitto. Brutto rutto resta zitto. Bambini, datemi una mano. Brutto rutto resta zitto.

Sì, zitto, brutto, rutto. E direi che può andarsi a farsi friggere. Il bastimento prosegue il suo viaggio e da oggi in poi colazione energica ma senza esagerare. Un saluto a Natalia San Giorgi sul ponte di regia e un abbraccio speciale a voi dal vostro capitano e amico Lorenzo. A presto!

What's that? What's that? What time?